La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound. Yes. Drapes. I can't sleep. Dimmi sound.

del vento, che la luna cade dal cielo e l'argento si fuse col fango. Ed il sole arrossì di vergogna, ma la gente non provava dolore, perché disse la luna è una noia.

0: of greatness.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Cantanti pupazzi, artisti poco veri, la colpa è solo tua, è tua finché gli credi, la bandiera della tecnica ha la forma della svastica, si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei, non c'è declinazione nel mulino che vorrei, perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene. Obbedite i precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore. Come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io vi odio tutti, dal primo all'ultimo, compreso me.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Bentrovati, benvenuti, questa è Radio Città Aperta, mercoledì morning con voi Gianluca Polverari fino alle ore 12. Con questa trasmissione vi fa ascoltare tanta bella musica scelta da me ma scelta anche da voi attraverso i contatti che vi vado subito a ricordare: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. E poi mi trovate come Facebook e Instagram, mio nome e cognome Gianluca Polverari. Allora, poi dalle 12 alle 14 sarà la volta di 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, e più tardi vi dirò chi saranno i protagonisti, oppure se volete spulciare potete andare sul sito di Radio Città Aperta e troverete tutte le informazioni riguardo chi saranno i protagonisti di questa puntata, la numero 155. A proposito di numeri, ripeto, contatti WhatsApp, SMS, Telegram 340 197 4468, per richieste musicali ma anche per caffè e cornetto virtuale. Oggi avremo ospite una band che raggiungeremo al telefono, una band romana chiamata Laura and the Stalkers, pronti per un loro concerto romano e per un tour nell'Inghilterra, in UK. Quindi più tardi parleremo con loro di questa loro avventura che li aspetta. Poi se avremo tempo, chissà, magari lanceremo anche un sondaggino. Un sondaggino musicale con voi ascoltatori. Saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta. Invece, per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone. Se il nostro software è bravo, vi fa vedere anche le copertine. Ricordo che Radio Città Aperta la potete ascoltare attraverso il sito, attraverso l'app di Radio Città Aperta e poi attraverso le varie app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn, e in più la potete ascoltare anche tramite Alexa. Bene, io direi di iniziare.

dalla Francia, lei si chiama Pollyanna, Man Time Deluxe, un disco veramente molto gradevole di indie folk, indie lo-fi, edito a giugno del 2025 chiaramente, e quindi siamo andati a ripescare questa artista e questo bel dischetto uscito qualche tempo fa. Io saluto Dario e poi che è successo qui? Non si vede più nulla. Qualche problema di visualizzazione, Claudio e poi Dario, Salvatore e poi saluto Francesco, Roberta, Fabio e quindi poi vediamo chi mi scrive qua. Buongiorno Gianluca da parte di Pasquale, ben trovato anche a lui.

avanti con un duo elettronico tedesco, lo dedico a tutti coloro che stamattina stanno ancora un po' rincoglioniti, come si dice, stanno in coma, quindi il brano Disconnected per una band, ripeto, che si chiama Coma.

Si chiamano Coma, vengono dalla Germania e questo è il loro lavoro dal titolo, l'album Fuzzy Fantasy, e la canzone presente è questa, Disconnected, quindi dedicata a tutti coloro che si sentono disconnessi. E allora a questo punto ci connettiamo ben bene grazie a uno storico brano che funziona sempre, ossia Connected, il brano dei grandi Stereo MCs, che ora ci ascoltiamo insieme. Ecco qui, sì, però la facciamo partire meglio perché qui il nostro player si è un po' impallato. Eccoli qui.

E questa è la musica dei grandi Stereo MCs, la loro canzone che appunto prende il titolo di Connected, un brano che ancora è assai ballato, quando lo si mette funziona sempre, che è un piacere. Oh, quindi siete all'ascolto di Radio Città Aperta. Tra 10 minuti avremo ospiti loro and the Stalkers. Allora, mi scrive Pasquale: Gianluca, ieri leggevo che Iggy Pop aveva trasmesso i Partinico Rose Band di Ragusa in un programma della BBC. Li ho ascoltati e devo dire che sono veramente bravi. Manderesti qualcosa? Certo, allora tempo di cercarli e ti mando sicuramente qualcosa per quel che riguarda questa formazione siciliana. Intanto ce ne andiamo in Canada. Questo è il ritorno di Peaches. No Lube, So Good. Oggi ci ascoltiamo Take It.

Questa è la musica di Peaches, l'artista canadese tornata con il suo album No Lube, So Rude, Take It. Ce la siamo ascoltata insieme in questa mattinata di mercoledì morning. SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Sono arrivati messaggi, ma non è arrivato ancora alcun caffè e cornetto virtuale. Ai ai ai. Di solito arriva, anzi ne arrivano più di uno a quest'ora, oggi niente. Vabbè, rimango a bocca asciutta, ma non il nostro ascoltatore che ci richiedeva i Partini Corose, queste Run Around, che è anche un singolo di recente estrazione dall'album Undeclinable Ways per Partini Corose.

Il loro nome è Partinico Rose, da Ragusa, dalla Sicilia, e quindi formazione italiana che si muove in ambito di New Wave. E a proposito di una band storica della New Wave italiana, beh, Litfiba, li abbiamo molto apprezzati nella performance del 1° maggio, che ci ha fatto intuire che insomma il loro ritorno live sarà grandioso, ed è in corso anche la ristampa sia di 17 Re che del disco dal vivo storico dell'epoca, Aprite i vostri occhi, 12 maggio 87, due dischi che appunto per l'ennesima volta saranno ristampati. E allora, per quel che riguarda 17 Re, il packaging dell'edizione CD e digisleeve, accompagnato da un libretto di 20 pagine contenente i testi delle canzoni. E quindi ecco, andiamo a ripescare qualcosa da quello splendido disco dei Litfiba, che è stato anche in tempi non sospetti uno degli album che abbiamo ascoltato per intero all'interno di 33x2. Più tardi vi dirò chi saranno i protagonisti odierni. E da 17 Re, anno domini 1986, ci ascoltiamo la ottima Caffè Mezcal e Rosita. A proposito di caffè, che ancora non è arrivato.

E questi sono i grandi lead FIBA che siamo andati a ripescare dall'album che è lo storico 17 re, quindi oggetto anche di ristampa, ma soprattutto siamo così in attesa di vederli dal vivo con la loro tournée, visto anche le premesse che abbiamo trovato veramente di grande grande livello, soprattutto nella performance che hanno offerto al 1° maggio. E saranno dal vivo questa sera in quella del Wishlist di Roma, loro and the Stalkers, formazione di pop che viene dalla nostra città, e poi se ne andranno in giro in Inghilterra per una bella tournée. Allora ci ascoltiamo un brano intitolato Social Anxiety, questa ansia sociale, dove c'è anche il featuring di Manlio Maresca, e poi tra poco con noi Ale di Lorenzo Stalkers per raccontarci un po' cosa ci aspetta questa sera dal vivo. Intanto eccoli qui, loro sono Laura and the Stalkers.

0: La musica è quella di Laura and the Stalkers, quindi una band che viene dalla nostra città, che stasera sarà dal vivo al Wishlist di Roma e poi sarà in tournée in Inghilterra. E abbiamo due dei Laura and the Stalkers con noi al telefono. Ciao, chi c'è?
1: Ciao,
2: Laura and the Stalker.
0: Ciao
2: Alessandro.
0: Ciao, bentrovati, benvenuti. Vi sento, a dire il vero, un pochino lontani, quindi chi parla il più vicino. Ma state col viva voce o telefonata condivisa?
1: In viva voce,
0: ok. Sì. Chi parla il più vicino possibile al microfono. E allora, questa sera siete al Wishlist a San Lorenzo per, insomma, ecco, salutare il pubblico romano prima di andarvene a suonare per un po' in Inghilterra. E allora, cosa suonerete, cosa presenterete, cosa sarà questo live al Wishlist e cosa poi succederà in Inghilterra?
1: Allora, live al Wishlist faremo, noi abbiamo tre dischi all'attivo e quindi faremo un po' tutti e tre i dischi, magari concentrandoci un po' anche sull'ultimo che è uscito un anno fa, e quindi faremo un set, insomma, di questi tre dischi messi insieme. E poi quando partiamo, poi la settimana prossima partiremo per l'Inghilterra e lì stessa cosa, insomma. Poi là, insomma, abbiamo anche dei concerti molto, alcuni sono molto brevi, che durano mezz'ora, perché facciamo soprattutto il festival al Cavern Pub, che è un bellissimo festival dove ci stanno 150 gruppi, quindi diciamo che abbiamo slot da mezz'ora lì, e lì chiaramente sarà anche un po' più sintetica
0: Live,
1: però insomma, meno male.
0: Dov'è questo? Al Cavern? No?
1: L'iconico...
0: Quello di Liverpool.
1: Sì, esatto, lì.
2: Locale dei Beatles.
0: Certo. Beh, ma è la prima volta che suonate lì?
2: No. Già sono tre volte che partecipiamo a questo festival, è da lì che ci sono aperte un po' le porte agli altri, agli altri locali in Inghilterra, altre conoscenze, perché è un festival comunque molto, si chiama l'IPO Festival, International Pop Overthrow, e che praticamente ospita artisti sia super indipendenti ma anche gente che ha fatto la storia della musica. Per esempio abbiamo conosciuto il Kimberly Rue, che è il chitarrista dei Catherine and the Waves,
0: non so se vi ricordate. Come no? La canzone Sunshine, com'era? Aspetta, Walking on Sunshine, come no?
2: E lui ci ospiterà nella sua casa per la prima serata che faremo nel Galles, perché lui e nel Galles sono diventati un po' amici e così è.
1: Sì, saremo a casa di Kimberly Rue e suoneremo nel paesino, il Tywin, dove lui vive con la compagna bassista con cui ha un altro progetto, insomma è molto bello. Già abbiamo suonato lì, sono molto calorosi ed è una bella esperienza, insomma.
0: E quindi una tournée che, appunto, adesso sto andando a ricercare le date, ma chiaramente le stanno qui, però oddio, sto un po' a distanza, non riesco a leggerle bene.
1: Ma è quella che ti ho detto lì, a Tywin nel Galles.
0: Tywin, poi due a Liverpool al Cavern Club, 24 e 25, il 27 a Stockport, quindi vicino Manchester, 28 a Norwich, città che vorrei vedere, tra l'altro.
1: Sì, che sta sempre vicino Manchester.
0: E poi la mitica Middlesbrough, e quindi insomma un bel giro, sì, assolutamente. Sì.
2: Molti treni.
0: Beh sì, assolutamente, però ecco, è sempre un piacere girare per le lande inglesi per suonare anche questo vostro disco più recente, che si chiama Morning Hours, ecco, le luci del giorno. Quindi oggi questa trasmissione si chiama Mercoledì Morning, c'è qualche affinità. Ecco, come sta andando questo disco, che è uscito un anno preciso, più o meno il 20 maggio del 2025?
2: Ma bene, perché poi diciamo, appunto, conoscendo delle persone lì in Inghilterra, abbiamo, l'altro anno quando è uscito l'album, abbiamo conosciuto un ufficio stampa di Manchester proprio, che ci ha fatto girare molto fra gli articoli, fra i giornali indipendenti di musica rock inglese, fra le radio sia inglesi che americane, quindi ecco, si è mosso molto lì in Inghilterra. E quindi insomma ha fatto sì che, appunto, il pubblico si allargasse un pochino, insomma siamo stati un po' accettati dal pubblico inglese di rock indipendente, avant-garde, insomma, perché questo ultimo disco nostro è anche abbastanza elettronico, non so, come appunto avete sentito in Social Anxiety, ci sono campionamenti, molti sintetizzatori, oltre a essere un po', ecco, con un'attitudine punk, però ecco, c'ha molto di elettronico.
0: Bene, e allora ci possiamo andare ad ascoltare ad esempio Ghost in My Head, un altro estratto dal disco di Lauren the Stalkers, il più recente Morning Hours.

0: questo è un brano, una ballata, Ghost in My Head, dall'album Morning Hours. Beh, sia il brano precedente che questo sono anche accompagnati dai videoclip che avete realizzato nel corso di questo periodo, insomma.
1: Sì, esattamente. Entrambi poi girati da Michele Tantillo, un ragazzo, un giovane cineasta che ha, insomma, ha un bel gusto, talento e molto... è molto, usa ovviamente mezzi quelli contemporanei, ha 20 anni, quindi ha fatto entrambi con l'iPhone, ecco, i video, però ecco, ci piaceva collaborare con lui che ha una mente bella, fresca, e è un giovane, quasi un giovane vecchio, perché poi è, insomma, quando lo senti parlare ha una cultura immensa ed è sembra molto più grande, però e poi alla fine è un ragazzo,
2: poi è un lichitano come noi,
1: esatto.
2: David Lynch.
0: Ok, quindi insomma anche le atmosfere del video un po' le richiamano. Ma ecco, invece nell'altro brano abbiamo ascoltato anche il featuring di Manlio Maresca, che lui, vabbè, viene da tutt'altri suoni un po' più ecco, folli, jazz core in alcuni casi, in altri più jazz, in altri totalmente tempi dispari e via dicendo. Come lo avete addomesticato?
1: Ha chiamato proprio per fa quello che, per non addomesticarlo, ha fatto tutte le dissonanze possibili ovviamente nell'editing, in realtà l'abbiamo addomesticato in
2: no, però il taglio molto atonale, no, al gioco di chitarre che c'è sul Social Anxiety, perché poi il pezzo, parlando di ansia sociale, insomma, ci voleva qualcosa che fosse un po' disturbante, non che la chitarra di Maglio sia disturbante, ma appunto
1: disturbante in un senso, volutamente,
0: certo. Beh, lo ricordiamo anche qui Neo, anche chitarra degli Art Decore, insomma, e poi anche con i suoi dischi solisti e tanti altri progetti, quindi sicuramente un artista veramente molto molto bravo. E invece questo album Morning Hours, ecco, che cosa racconta, già partendo dal titolo, da queste ore del mattino?
1: Sì, parla, diciamo, racchiude un po' un periodo della vita che era quello un po', diciamo, nasce, alcune canzoni sono nate proprio anche durante il Covid, così, e quindi, non lo so, racconta un po' la vita proprio del risveglio della mattina, di quei momenti dove di quiete, però tra l'altro oltre alla quiete ci stanno anche tutti, poi in Ghost in My Head, tutti i mostri, i fantasmi, insomma, uno quello che c'ha a che fare la mattina quando si sveglia c'ha un po' da combattere, o si sveglia super positivo e quindi magari c'ha un sacco di energie belle, oppure si sveglia già
0: storto. Oggi come vi siete svegliati?
1: No, vabbè, oggi bene, siamo abbastanza carichi, stasera dobbiamo fare il concerto e quindi siamo... Bene.
0: Ah, ok. Ma sarete da soli oggi o ci sarà anche qualcun altro in apertura?
1: Era in forse fino all'ultimo, ma no, credo che il verdetto sia solo Lauren Stoker.
0: Oh, ottimo, ottimo. Quindi al wishlist, ripeto, questa data per il stasera, per il locale che si trova a San Lorenzo, sicuramente uno di quei locali che ancora resistono, vecchio stile, che appunto a Roma, ecco, c'è stata un po' una moria generale negli ultimi anni, però il wishlist fortunatamente resiste, anche sempre con un'ottima programmazione, assolutamente. Quindi adesso partite per l'Inghilterra e poi progetti, già state meditando un nuovo disco?
2: No, pausa di riflessione.
1: Sì, diciamo sono 4 anni che andiamo in Inghilterra, è vero che ci andiamo solo una volta, diciamo facciamo queste tournée una volta l'anno, pretendono, effettivamente, dato che siamo indipendenti come band, dobbiamo organizzare tutto noi, eccetera, eccetera, insomma, consumano. Quindi per adesso non lo so, vedremo, quando finisce il tour poi magari veramente riflettiamo un po'.
0: Bene, allora in conclusione lascio scegliere a voi un brano, non so se dall'ultimo disco o altro, insomma.
1: Che mettiamo, Ale? Non lo so, dall'ultimo disco io metterei Morning Drive. Come si chiama? Morning Drive.
0: Sì, sì, la traccia d'apertura, la guida mattutina che dedichiamo, ecco, a tutti coloro che magari, va bene, che so, 10:50 ci sta magari a coloro che ci stanno ascoltando in auto. Quindi vada per Morning Drive?
1: Ma sì. Sì, vai.
0: Assolutamente. Ricordiamo che poi vi si può contattare attraverso i social e quindi, insomma, sì. Anche potete.
1: Però, no.
0: E allora, eccola qui, Morning Drive. Se volete aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a voi i microfoni.
2: No, beh, ecco che forse stasera la particolarità, all'inizio chiedevi del che cosa presentiamo, la cosa bella è che abbiamo una formazione nuova, forse.
0: Ah, ecco, beh, fondamentale questo, certo.
2: Abbiamo una tastierista che farà tutte le parti elettroniche del primo disco, ma anche degli altri, perché poi noi spesso live eravamo proprio un quartetto quasi punk, diciamo, no? Che tutte venivano un po' riarrangiate in una maniera più punk rock, dato che eravamo con le chitarre elettriche e basta, però invece nella nuova formazione abbiamo, insomma, ritirato dentro tutti gli strumenti elettronici che ci piace usare sul disco, sui dischi.
0: Ottimo.
1: Abbiamo anche una nuova batterista, sì. Valentina D'Angelo, sì. Che sarà con noi per la prima volta live e verrà anche con noi in tour.
0: Quindi una formazione più allargata al femminile.
1: Esatto, siamo 4 contro 2.
0: Ecco.
1: Ci sto provando a far fuori pure gli altri due. No, sono 3 contro 2, è vero.
0: 3 contro 2.
1: Già ero arrivata qua.
0: Perché già stai meditando qualcuno da inserire, esatto. Qualcun'altra da inserire. Bene, bene. E allora, grazie a Laura and the Stalkers, ricordo, stasera dal vivo al Wishlist. E poi invece, se ci seguite dall'Inghilterra, trovate tutte le date sui loro profili social. Morning Drive, Laura and the Stalkers. Sì. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie a te.
0: Sempre se parte il brano, perché vedo che c'è qualche problema di connessione quest'oggi. Ai. Allora, vediamo un pochino che gli ha preso al nostro computer. Riproviamo a far partire Morning Drive e qui gira la pallina a vuoto. Benissimo. Allora, vediamo se riusciamo di qua. Strano, oggi non so che dirvi, perché fino adesso ha funzionato tutto. Vediamo se da quest'altro canale può partire il tutto. Eccola qua, Morning Drive, buon ascolto.

Laura and the Stalkers, quindi li abbiamo ascoltati con alcune tracce dal loro più recente disco, che prende il titolo appunto di Morning Hours, le ore del mattino, e siamo appunto qui all'interno di Mercoledì Morning con voi, Gianluca Polverari, fino alle ore 12. Allora, si va avanti, ascoltiamoci questo lavoro proprio di Gioge, che è all'ascolto e che è uscito proprio di recente con un nuovo lavoro che si apre con L'Enfant, la title track poi dell'intero lavoro. Da Brindisi, Georgia.

Questa è la musica di George L'Enfant dal suo ultimo lavoro di recente pubblicazione e che quindi siamo andati ad ascoltare insieme così dal suo nuovo disco per il musicista proveniente da Brindisi.

Oh, allora andiamo a parlare ancora di musica italiana e cambiando però stile. Perché? Perché è uscito questo nuovo lavoro, il terzo molto atteso dei Nuguinea, ex Nuguinea da Napoli, e quindi formazione che poi di base è a Berlino, ma poi opera costantemente anche nella propria città, tant'è vero che sono coinvolti numerosi musicisti che poi suonano nella band sia dal vivo che sul disco, e che poi sono attivi anche in tantissime altre formazioni che spaziano dall'afrofunk al noise, al jazz e molto altro ancora. Bene, com'è questo nuovo dei Nuguinea? Si intitola People of the Moon ed è un disco che ecco, guarda sempre più a oltre confine. Se il primo album aveva insomma un sound molto legato alla propria terra, alla tradizione fine 70, primi 80 partenopei, poi già dal secondo bar mediterraneo si è aperto il sound anche verso elementi afro-funk. Adesso ci sono ulteriori elementi anche molto latini, di natura brasiliana, bossa, e ci sono anche vari ospiti all'interno di questo disco, anche un percussionista proprio brasiliano. E allora ascolteremo per intero questo disco all'interno di 33x2, la trasmissione che appunto vi permette di ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Intanto ci concentriamo sul disco del presente. Qui c'è Fabiana Martone, quindi cantante italiana, che ha caratterizzato quello che era il primissimo splendido disco dei Nuguinea, ossia Nuova Napoli, ma questo invece è il nuovo lavoro della band, ossia People of the Moon, Nuguinea.

Questa è la musica, quindi, dei Nugenea dall'ultimo lavoro, e quindi li abbiamo ascoltati con un brano dal titolo Pulesa, dove c'è poi la voce, appunto,

poi in questo brano mi hanno ricordato in alcuni passaggi gli Altıngun, i turco-olandesi Altıngun, dove c'era ancora la voce Merve, che ora è andata via dal gruppo. Quindi riascoltiamo qualcosa del passato per Altıngun.

E io saluto anche Vincenzo, Fabio, Giusi, aspettate, quindi ho altri di nomi, poi Valerio e Claudio, altro Claudio, e poi vediamo se sono arrivati altri messaggi qua, no? Rinnovi contatti, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. Allora, lo scorso lunedì all'interno di Puzzle abbiamo presentato l'Invincible Fest, è venuto proprio l'organizzatore dei nostri studi, Andrea Sibaldi, che ci ha raccontato insomma dei prossimi appuntamenti della nuova edizione di Invincible Fest, che va in scena all'Eur Social Park da questo giovedì fino a domenica, dal 14 al 17. E il primo appuntamento è quello di giovedì con una serata veramente molto potente, che vede nella lineup insomma i potenti inglesi Maruja, un gruppo da noi molto apprezzato,

molto apprezzato, tant'è vero che l'abbiamo trovato nella classifica di Radio Città Aperta del 2025 al quarto posto. Un estratto dal loro ultimo lavoro, Paint to Power, Sawyers, per quel che riguarda Marugia.

0: Maruja, un gruppo molto potente ma anche così ricco di atmosfere, di arrangiamenti e suoni, formazione molto valida che viene da Manchester. E quindi giovedì 14 maggio all'Invincible Fest ci sono loro.
1: Capitalizer output. Limit our potential.
0: Ed altra band che mi incuriosisce assai di vedere dal vivo, anche perché me ne hanno sempre parlato molto bene, sono questi dublinesi Gurriers. Ormai risale un paio d'anni fa il loro album che si chiama Come and See, che poi è stato anche un disco che, se non ricordo male, abbiamo ascoltato anche all'interno di 33x2, anzi lo verifico subito, va, per curiosità.
1: It's only you you do not serve. Mindful of our differences.
0: Confermo, infatti l'avevamo fatto nel 2024. Allora ce lo andiamo ad ascoltare anche qualcosa dei Gurriers, un brano che prende il titolo di The Goblin. Eccoli qui, Gurriers da Dublino.

Questa è la musica molto potente dei Gurriers da Dublino. E allora ci sono queste realtà molto fighe che suoneranno all'Invincible Fest giovedì, serata che attendo con molta curiosità. Ne abbiamo parlato con l'organizzatore proprio dell'evento, Andrea Sibaldi. Potete recuperare l'intervista all'interno della sezione podcast di Radio Città Aperta. Dunque, sonorità più lanciate giovedì con Marugia, Gurriers e gli Ultra Glass romani. Venerdì 15 invece ci saranno i grandi Kerala Dust, gruppo inglese di base a Berlino, tra wave ed elettronica, il DJ set del Scandinavi Roixop e anche il DJ set di Natasha Polk e di Blue Marina. Sabato 16 il live degli elettronici Mol Selector, il live degli olandesi Weval. Domenica 17 Dutch Nazari e poi anche un finale dove si giocherà anche con il karaoke, così come si diceva. Si spazia veramente attraverso vari generi, stili, all'Eur Social Park, quindi all'Eur, chiaramente il parco di Ninfeo, dal giovedì 14 a domenica 17. Come ci ha detto Andrea, giovedì 14 e domenica 17 il tutto terminerà per mezzanotte, mentre venerdì 15 e sabato 16 si andrà avanti un po' più tardi, fino alle 2 alle 3. Quindi ecco, soprattutto per la data del giovedì non si inizierà tardi. E ancora in sottofondo i Gurriers. Ma adesso vi vado a introdurre anche coloro che saranno i protagonisti del disco del passato all'interno di 33x2. Vi ho detto, come disco del presente i Nugenea, i partenopei Nugenea, come disco del passato una band che ai noi non esiste più, una formazione che era di base a Londra, composta da un australiano, un indonesiano, un islandese e un italiano. Si chiamavano Snowman. Nel 2009 li scoprii dal vivo in quel di Londra, ne rimasi folgorato vedendoli dal vivo e poi li iniziai a trasmettere qui a Radio Città Aperta. E mi ricordo che all'epoca, quando ancora eravamo in FM, beh, non erano poche le persone che mi scrivevano, si incuriosirono e insomma che apprezzarono la musica di questa band e soprattutto dell'album che sarà oggi il nostro protagonista, ossia un album che prende il titolo di The Horse, The Rat and The Swan. Usciva nel 2008 e questa è la lanciatissima Daniel Was a Time Bomb per Snowman.

erano veramente devastanti dal vivo, veramente mi piacquero tantissimo. Poi alternano brani così tirati ad altri episodi molto più dilatati, mentali e anche intensi. Vi consiglio assolutamente dopo di ascoltare 33x2 sia con In Eugenia ma anche con questi meno conosciuti Snowman, perché veramente furono grandiosi. Ripeto, formazione guidata da John McKee, l'australiano, voce e chitarra, e poi c'era una ragazza islandese al basso e al sax, un batterista italiano e poi il tastierista e seconda voce e urla indonesiano. John McKee poi ha fatto anche un disco solista in acustico e venne anche a suonare a Roma al Parco del Torrione, lo ricordo, qualche anno dopo. Saluto anche Mariangela, sarai in Marugia, bene. Quindi Snowman all'interno di 33x2 come disco del passato, e qualche settimana fa abbiamo ascoltato all'interno di 33x2 come disco del passato quello che fu l'esordio dei britannici londinesi Bloc Party. Beh, adesso tornano con un nuovo album che uscirà l'11 settembre. Data che sicuramente non si dimentica, ai noi, e quindi ecco, in attesa dell'album è uscito un singolo che anticipa il tutto, si intitola Coming On Strong, Bloc Party.

Questa è la musica dei signori Bloc Party, li abbiamo ascoltati quindi con il loro nuovo singolo e devo dire mi piace, hanno sempre una loro classe, che le Okereke e Soci.

Matt Tong. Attualmente invece lo troviamo come batterista di una ottima band chiamata Alger, e allora ce li andiamo ad ascoltare con qualcosa da quello che rimane il loro ultimo lavoro intitolato Shook. Veramente è un gran bel disco, e anzi vi dico che questo lavoro, se state dai parchi di Roma, lo trovate veramente anche con ottima offerta economica, quindi consigliatissima la loro musica, che si muove tra elettronica, post-punk, wave e anche soul. Veramente una grande band che ora ci andiamo ad ascoltare con una canzone che si intitola Green Iris.

Eccoli qui, Alger su Radio Città Aperta.

Allora, sono gli ottimi Alger Green Iris, da quello che rimane il loro ultimo lavoro molto bello, dal titolo Shook. Soul gospel, elettronica, wave.

allora andiamo avanti con un altro progetto che viene dall'Inghilterra e che abbiamo presentato proprio con la band stessa, con Sophie Harris che è la voce di questo gruppo. Nel frattempo, se sentite ogni tanto delle pause, perché stiamo anche facendo in contemporanea delle prove tecniche, avendo reinstallato il nostro nuovo vecchio PC, insomma, riformattato e tutto quanto, quindi si stanno facendo anche delle prove tecniche e ad esempio ne proviamo una proprio ora, andando ad ascoltare da questo computer riparato dall'ottimo Federico un brano proprio di Modern Woman, Killing a Dog, uccidendo un cane. Che brutto titolo, ma la canzone merita. Vediamo se va in onda. Arriva, eccola qui, dall'album Johnny's Dream World per Modern Woman, Killing a Dog.

Questa è la musica dei Modern Woman da Londra, disco uscito il primo di maggio, il giorno della festa dei lavoratori, e loro così sono invece usciti con il loro album che abbiamo presentato, disco pubblicato dalla One Little Indian. Trovate la chiacchierata fatta con la vocalist del gruppo Sophie Harris, chiacchierata fatta con il sottoscritto, nella sezione podcast per quel che riguarda appunto le interviste di Radio Città Aperta. Lei invece si chiama Anna B. Savage.

Donegal per Anna B. Savage, per un disco così molto intenso, acustico, ed è la penultima traccia per questa odierna puntata di Mercoledì Morning. E sì, siamo giunti al termine di queste due ore che hanno avuto anche i protagonisti loro and the Stalkers. Abbiamo parlato con loro del concerto che ci sarà questa sera al Wishlist e poi il loro tour UK che partirà nella seconda parte di maggio. Tra poco arriverà 33x2, ascolteremo come disco novità in Ugenea e come disco del passato i grandissimi Snowman. Io sarò di nuovo in onda venerdì con Alternitalia, solo musica italiana. Avrò ospite Jonathan Mirai, colui che è il chitarrista del Teatro degli Orrori, ma che è anche un artista in solo e che ha realizzato un disco totalmente in acustico. Ed è un disco totalmente in acustico, ma ricco di musicisti, quello con cui vado a concludere la trasmissione, ossia il lavoro dei My New Band Believe, guidato dall'ex bassista dei Black Midi, Thomas Picton, se non ricordo male il nome, vado a memoria. E comunque un gran lavoro che ci è piaciuto assai, come ci è piaciuto assai lo scorso anno, anzi un paio d'anni fa, l'album del cantante chitarrista dei Black Midi, ossia i Jordi Grip. E allora sulla musica dei My New Band Believe io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. E allora il palinsesto poi prevede, dopo 33x2, quindi dalle 14 Panopticon con Angelo Pianizzola, dalle 16 Next Generation con la nostra Vanessa Nex, e ancora Groovy Times, e poi dalle 20 Riccardo Maggini, Melting Pot, musica e news a 360 gradi, e gran conclusione con Miro Barza, Cats and Jammer, musica e scienza. Ciao ciao da Gianluca Polverari. Heart of Darkness, cuore dell'oscurità, è la traccia con cui concludo la trasmissione ad opera dei My New Band Believe. Buon pranzo e buon presento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Ciao.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. E allora, come disco novità, andiamo ad ascoltare, a gustare l'atteso ritorno dei Partenopei di base a Berlino, Nugenea, il loro People of the Moon, nuovo capitolo per questa formazione guidata da Lucio Aquilino e Massimo Di Lena. E poi andremo a ripescare un disco che io ho amato tantissimo e che all'epoca ho suonato a manetta qui su Radio Città Aperta. Era il 2008 quando uscì il terzo album di una band formata da musicisti di quattro nazionalità diverse residenti a Londra. Si chiamavano Snowman, l'album era ed è The Horse, The Rat and The Swan, ma ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo sul nuovo album dei Nugenea, furono Nuguinea. Io ho amato il loro primissimo album, quello intitolato Nuova Napoli, ricco proprio di sensazioni, atmosfere e richiami alla Napoli di fine 70, primi 80, dei vari Pino Daniele, Tullio d'Episcopo, Tony Esposito, Napoli Centrale e via dicendo. Poi già da

finalmente il terzo disco di questa band, People of the Moon, un lavoro dove intorno appunto a Lucio Aquilino e Massimo Di Lena ci sono una serie di musicisti bravissimi che portano avanti poi progetti tra i più disparati, da Hyperblé ai PS5, a una volta gli Slivovitz, ai Psyché, e se ne potrebbero elencare tantissimi di nomi di band che ruotano intorno poi ai musicisti che sono nel collettivo poi dei Nugenea. Nugenea che in questo album ospitano vari artisti, tra cui il cantautore inglese Tom Misch, la cantautrice andalusa Maria José Hiergo. C'è anche Fabiana Martone, che caratterizzò il primo album con la sua bellissima voce. C'è la libanese Selina Tic, c'è il percussionista brasiliano Gabriel Prado, e c'è molto sound latino e brasiliano in questo album. C'è un richiamo alla bossa nova, c'è un richiamo alla musica africana e chiaramente qualche così ritorno anche di fiamma per quel che riguarda la musica proprio della città d'origine, soprattutto negli episodi dove Fabiana Martone. Insomma, ormai i Nugenea sono un gruppo di fama internazionale, non sono ecco un fenomeno relegato solo all'Italia, ma ormai già da tanto tempo sono molto molto apprezzati anche all'estero, e quindi Bar Mediterraneo, il precedente, ha ricevuto veramente un grande successo. Staremo a vedere cosa accadrà per questo nuovo disco, che ora ci andiamo ad ascoltare insieme. People of the Moon, Nugenea come disco novità all'interno di 33x2.

abbiamo ascoltato e ci siamo gustati il nuovo nuovissimo disco dei Nugenea, People of the Moon, come album novità all'interno di questa trasmissione 33x2, una trasmissione che fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. Puntata numero 155, come disco del passato. Beh, andiamo a recuperare questa formazione di base a Londra all'epoca, formata da un australiano, da un indonesiano, da un islandese e da un italiano. Fantastici, si chiamavano Snowman, io li conobbi così. In quel periodo del 2009 mi trovavo d'estate per un lungo soggiorno a Londra e ho vari amici, tra cui Ari Neufeld dei Breathless, grande formazione britannica, e mi dice che quella sera si poteva andare insieme a vedere il concerto di una band che mi sarebbe piaciuta, secondo lei, e si parlava appunto degli Snowman, però non avevo idea di che musica avrebbero potuto così suonare. Quindi entro in questo locale dalle parti di Shoreditch, se non ricordo male la zona, ebbene rimango folgorato dagli Snowman, un post-punk cattivissimo, viscerale, unito insieme a frammenti noise ad altri passaggi invece molto più dilatati e mentali, ma anche molto emotivi. Un disco che poi ascoltai in seguito con molta curiosità, perché il live mi aveva veramente così ammaliato, e sono rimasto assolutamente così travolto da The Horse, The Rat and the Swan, un disco che usciva nel 2008, tant'è che lo iniziai a suonare spesso per radio, e ricordo all'epoca, quando ancora eravamo in FM, che furono tanti gli ascoltatori che si appassionarono all'ascolto degli Snowman, mi arrivavano richieste, mi arrivavano suggerimenti anche per saperne di più. All'epoca poi recuperai anche il precedente disco omonimo della band Snowman, molto bello. Poi in seguito nel 2011 pubblicheranno Absence, che sarà anche il loro Canto del Cigno, un disco totalmente più dilatato, dove i frammenti noise vanno a sparire. Quindi la perfezione, secondo me, la si trova proprio in The Horse, The Rat and the Swan, quello più a fuoco. Per questo, ripeto, quartetto che vedeva Adia Chitawarman alle tastiere e seconda voce, talvolta urli, l'indonesiano, John McKee, l'australiano, cantante, chitarrista, e poi realizzerà anche un disco in solo totalmente acustico, Olga Hermanusson, la bassista islandese, e poi Rossano Di Biasio, l'italiano, alla batteria. Veramente un ricordo indelebile di quel viaggio e di quel concerto e di quel disco, che lo ricollego anche a un bel periodo che fu per Radio Città Aperta e che continuiamo ad ascoltare ora sempre dalla nostra radio, che ora è diventata digitale sul web. Quindi Snowman, andiamo a ripescare questo gruppo di culto, l'album, ripeto, si intitola The Horse, The Rat and the Swan, usciva nel 2008 e noi ce lo gustiamo come disco del passato su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

tua radio online. RadioCittàAperta.it, la tua radio.

E dunque buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Radio Città Aperta.it, Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore circa, fino alle ore 20 con Panopticon, trasmissione all'interno della quale si possono ascoltare tra le tante cose anche e soprattutto novità discografiche in ambiti post-punk, noise, elettro e post rock, e anche volendo incursioni all'interno del panorama italiano.

Panopticon, come detto, andrà avanti fino alle ore 20, poi ci sarà tutto il palinsesto della giornata fino alle ore 23 e poi la playlist fino alle prime ore di domani mattina. E per quanto riguarda invece Panopticon, questa trasmissione, come tutte quelle precedenti e tutte quelle che ci saranno, le potete trovare in podcast sul sito www.radiocittaaperta.it. Poi anche in aggiunta, io ricordo sempre, se volete, domani dalle 14 alle 16 c'è in palinsesto la replica della diretta odierna.

in queste settimane. E dunque, detto questo, iniziamo con la musica, anche perché io devo sistemare per bene tutta la situazione qua delle cuffie, quindi andiamo ad iniziare con il primo brano di giornata.

Ad ascoltare già un paio di settimane fa, si chiamano Black Beach, questa era Male Thief che è il titolo di traccia e album per questa formazione proveniente dagli Stati Uniti. Arrivata con questo album al terzo disco, al terzo lavoro in studio, album che esce per l'etichetta nordamericana Best Brother. Un disco che devo dire si lascia ascoltare davvero volentieri, chiaramente vi devono andare a genio, per così dire, queste sonorità abbastanza cupe. I brani, dicevo, scorrono via senza alcun intoppo, dai risvolti assolutamente godibili ed originali. Black Thief poi, va detto, è una band che ha, per così dire, costruito nel tempo la propria reputazione e, se vogliamo, anche la propria fan base, essendo stati tra una delle band tra i fedelissimi, diciamo così, di formazioni come TOC's, Proto Martyr e Acid King, fedelissimi, dicevo, nell'accompagnare queste band nelle loro tournée ed aprire le date dei loro tour.

E dunque loro li abbiamo iniziati.

E dunque, come detto, altra novità, primo viaggio, chiamiamolo così, transoceanico per quest'oggi, perché dagli Stati Uniti ci siamo trasferiti, ci siamo catapultati a Manchester, che è la città di origine di questi Buckshead. Buckshead da poco usciti con l'esordio Gnat, e il primo estratto che ci siamo ascoltati è Resin 214. Bel brano con un bel ritmo, loro come detto sono all'esordio in studio, che arrivano a tutto questo, alla registrazione di questo primo album, dopo una, devo dire, corposa serie di EP che sono stati un po' la palestra all'interno della quale hanno potuto sviluppare e mettere a punto il loro sound, decisamente di derivazione punk, sonorità poi all'interno delle quali spicca, devo dire, non di poco il talento cristallino del batterista e che è anche frontman, Lewis Fletcher. E dunque questi Buckshead da Manchester che sta ritornando spesso qui all'interno di Panopticon.

Manchester, che poi ritroveremo anche in coda alla trasmissione quando parleremo dell'Invincible Festival. Ora però andiamo avanti. I prossimi sono stati ospiti qui a Radio Città Aperta all'interno di Puzzle di Gianluca Barberari. Hanno da poco pubblicato il loro ottimo esordio Johnny's Dream World e si chiamano Modern Woman.

E questa era la splendida voce di Sophie Harris con il suo progetto Modern Woman. Ci siamo ascoltati il brano Dashboard Mary, traccia inserita appunto nell'esordio Johnny Dreamworld, progetto questo tutto a cura appunto dell'artista londinese Sophie Harris. Cantante che, coadiuvata da David Denier e dal produttore Barton, sono riusciti, secondo me, in maniera egregia a catturare l'anima dell'artista londinese, che poi fa principalmente dei testi e anche dei temi trattati la sua vera forza. Come dicevo, sono stati abilissimi a mettere tutto questo, diciamo così, nero su bianco all'interno di un album molto ben confezionato. E come detto in fase di annuncio del brano, se volete, come dicevo, potete andare a recuperare l'intervista che proprio Harris ha rilasciato all'interno di Puzzle di Gianluca Polverari la scorsa settimana.

E dunque, se volete approfondire, questi sono Modern Woman con l'album Johnny Dreams World. Noi adesso andiamo avanti, rimaniamo in Gran Bretagna, ce ne andiamo in quel di Cardiff in Galles e ci ascoltiamo un brano per quanto riguarda Meeting.

E come molto probabilmente si intuisce ascoltando questo brano, il titolo appunto del pezzo è 44 e loro si chiamano Meeting. Vengono, come detto, da Cardiff in Galles, e questo è il loro secondo EP, terzo anzi EP uscito, e che prende il nome proprio da questo brano, e cioè 44.

po' interlocutorio per questi meeting, però questo EP io l'ho ascoltato e mi ha incuriosito per certi versi. Sono ancora, come detto, alle prese con le prime cose uscite e è previsto l'album a breve.

Per quanto riguarda, me ne stavo dimenticando, i contatti per voi che siete all'ascolto, non vi lascio il numero di WhatsApp e Telegram perché per il momento il servizio è fuori uso. Vi ricordo solamente che Radio Città Aperta la trovate su tutti i social, cioè su X, Instagram e Facebook, e su Facebook c'è anche, se volete, la pagina della trasmissione Panopticon RCA.

E questi, come detto, erano No Violet con il loro brano I Told You. Li avevamo già pescati, li avevamo già ascoltati all'interno di Panopticon circa un mese fa, qualche settimana fa. È un gruppo secondo me da tenere sotto osservazione. Vale anche in questo caso lo stesso discorso fatto per la band precedente, vale a dire i Meeting. Al momento hanno all'attivo anche loro soltanto un paio di EP, e devo dire, visto la buona riuscita, loro hanno un bel sound, un bel piglio. Anche loro, quindi, dicevo, li si aspetta quando produrranno il loro primo disco in studio, e quindi altra formazione sulla quale puntare per il futuro prossimo. E quindi questi erano No Violet con I Told You. Ora, quando siamo arrivati quasi a ridosso della pausa di metà trasmissione, cambiamo decisamente ambientazioni, sonorità e musica. Ci andiamo ad ascoltare due band abbastanza abbastanza particolari, ma secondo me estremamente interessanti. I primi della doppietta, chiamiamola così, che andiamo ad ascoltare sono brasiliani, si chiamano Death Kids e questa è Cicatrice.

E dunque questo era il sound dei brasiliani Def Kids. Questa era Cicatrice, brano che andrà a far parte, sarà inserita all'interno dell'album che uscirà a brevissimo per l'etichetta Neurot Recordings, album che prendirà il nome di Cicatrice do Futuro. Anzi no, è Cicatrice do Futuro, visto che sono brasiliani. E dunque questo, dicevo, è il singolo che anticipa un po' tutto il discorso e che anticipa anche quelli che saranno un po' le ambientazioni, i suoni, le caratteristiche che avrà il nuovo lavoro. Sound molto particolare e deciso per questo duo brasiliano che predilige questa cascata di suoni elettro incentrati su percussioni al limite quasi del claustrofobico, il tutto poi però dallo spirito e dalla radice se vogliamo punk. Loro poi già avevano avuto un notevole ritorno, un notevole successo con il precedente album Death Brick, più vecchio ormai di quasi 6 anni.

quindi per chi fosse interessato, appuntamento con Def Kids il 29 maggio, data di uscita del nuovo album Cicatrice do Futuro. Ed ora dal Brasile ce ne andiamo in Giappone per un'altra novità, anche questa molto molto particolare, ma dai risvolti davvero intriganti. Loro si chiamano Hyper Gale, è un duo tutto al femminile, è da poco uscito il loro nuovo album Our Hype, questa è Hazy, loro sono Hyper Gale.

Dunque questo, come dicevamo, è il sound molto molto particolare, direi ossessivo per quanto riguarda Hyper Gale e il loro brano Ezzy. Sonorità elettro ultra contaminate con evanescenze e venature vagamente kraut, specialmente in questo brano. Come dicevo, loro hanno da poco pubblicato il nuovo album che si intitola Our Hyper, il tutto ad opera da Ishida Koharu e Kadoya Kurumi, che formano appunto le Hyper Gale da Osaka. Loro già con il precedente disco avevano catturato le attenzioni un po' degli tra virgolette addetti ai lavori, e con questo album che certamente devo dire deve catturare determinati gusti, con questo album confermano e rilanciano in questo appunto nuovo capitolo della loro discografia.

E noi invece, quando siamo arrivati alle 19.04, dopo questa cascata di suoni che ci ha per certi versi travolto, arriviamo alla pausa di trasmissione con un altro grande album. Cambiamo però totalmente genere, tonalità e musica, andiamo proprio in un altro mondo, anche perché ce ne andiamo in Cile. Loro sono Te Odio, Te Odio, e questa è Puente.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
4: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E siamo tornati dalla pausa con il fenomeno del momento, oddio, forse fenomeno del momento è un po' troppo. Loro sono stati molto molto discussi, si è parlato molto di loro fino a poche settimane fa, fino a pochi giorni fa. Si chiamano Agin de Poitrine con il brano UTZP. Come dicevo, con il loro album volume secondo sono stati al centro di moltissime discussioni. Chi li considera e li definisce un po' come un un po' un fenomeno da baraccone, chi invece crede che oltre al come si pongono, oltre alla forma, ci sia anche molta molta sostanza. Il disco, per quanto mi riguarda, è davvero ottimo, suonato e scritto in maniera davvero impeccabile. Loro poi al momento sono in tour, sto vedendo ora, sono sempre accompagnati dai loro travestimenti rigorosamente a pois bianchi e neri, ed hanno veramente una serie infinita, veramente infinita di date. C'è anche, vedo, tra queste quella del 30 maggio a Rovereto all'interno del Poplar Utopia. Gran bel appuntamento questo del Poplar Utopia, il 31 maggio a Rovereto. Sto vedendo, ci saranno Agin de Poitrine, appunto, Model Actress, Ejed Arab, i Fuckers, insomma un festival davvero davvero intrigante. E mentre entriamo nell'ultima mezz'ora di trasmissione, passiamo da una band che ha fatto molto discutere ad un'altra che invece ha messo tutti d'accordo con il suo esordio, My New Band Believe.

Mind New Band Believe con il brano Heart of Darkness. Di questa band e del disco omonimo ne abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato nelle passate trasmissioni, molto probabilmente sarà uno dei dischi migliori dell'anno, opera questa dell'ex bassista dei Black Midi, Cameron Picton. Io posso soltanto consigliare l'ascolto di questo straordinario disco, perché è un'oretta della vostra vita spesa davvero nella maniera migliore. Anche loro sono, sono impegnati in una, veramente in una valanga di concerti. La prima leg di tutti questi concerti li vedrà impegnati per lo più tra Gran Bretagna e Stati Uniti. E poi in seguito, tra l'autunno e l'inverno prossimo, si dedicheranno all'Europa. E vedo qui due belle date, una a Torino, anzi no, prima a Milano il 4 novembre, poi a Torino il 5. Vedremo se saranno confermate. Noi arrivati a questo punto siamo entrati proprio nell'ultimissima parte di trasmissione, con noi, con uno scatto di originalità mai sentito prima, ci agganciamo ai My New Band Believe con i Black Midi. Dal primo e splendido album Schlagenheim, questa è Western.

E rientriamo sulle ultime note della splendida, davvero splendida Sunglasses per Black Country New Road. Una doppietta di brani, devo dire, davvero importante, iniziata con Western dei Black Midi e poi, come detto, con Sunglasses per Black Midi, per Black Country New Road, scusate, da loro primo album For the First Time. E io sono arrivato anche per oggi alla conclusione, mi scuso per non aver avuto tempo di parlare dell'annunciato Invincible Festival, lo faremo in maniera approfondita settimana prossima. Martedì prossimo, vi annuncio, ci sarà anche un ospite all'interno della trasmissione, quindi l'appuntamento è per martedì 12 maggio dalle ore 18 alle 20. Domani ancora, vi ricordo ancora che ci sarà la replica dalle 14 alle 16. Io vi lascio con un ultimo brano ad opera dei Marugia con Look Down on Us. Marugia che tra le altre cose saranno anche protagonisti appunto dell'Invincible Festival. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ehi là, salve a tutti gente, salve! Io sono Nex e questo è Next Generation. Non so se lo sentite qui in sottofondo, effettivamente, dopo la nostra solita sigla, abbiamo una soundtrack un po' diversa dal solito. Abbiamo abbandonato, diciamo così, momentaneamente quello che è The Mine, tratto dal videogioco Croc 2, perché effettivamente oggi abbiamo un nuovo modo di vivere Next Generation. Una breve introduzione su questo. Sono sempre io, Vanessa Nex, qui su RadioCittàAperta.it, che vi introduco al mondo dei videogiochi e di sottofondo ci ascoltiamo le colonne sonore più incredibili, a volte più epiche, mai state scritte da alcuni compositori per questi giochi incredibili. Iniziamo subito, quindi, dicendo che vi ringrazio per aver ascoltato in passato Next Generation nella sua versione precedente, ma siamo finalmente giunti a qualcosa di diverso. Quindi ho deciso di rendere Next Generation un pochettino diverso. Il format ovviamente resterà sempre lo stesso, ma sarà molto molto più concentrato. E quindi, bando alle ciance, iniziamo subitissimo con questa cosa. Appunto, benvenuti, siamo sempre qui il martedì dalle ore 21 alle ore 22, in realtà, e in replica il mercoledì dalle ore 16 alle ore 17. Vi ringrazio sempre per aver ascoltato finora Next Generation nella sua versione precedente, ma adesso appunto ci introduciamo in questo nuovo mood, che durerà un'ora e sarà appunto molto più incentrato sui vari giochi. Cercheremo di, a volte ovviamente dureranno più puntate i vari giochi, e non so se avete già riconosciuto la colonna sonora che è qui di sottofondo, che è quella del gioco che ho scelto per oggi, un gioco a cui ho giocato personalmente, quindi ve lo consiglio, un gioco che ha vinto un sacco di premi, e quindi proprio per questo, insomma, sono molto molto contenta di potervene parlare oggi, e perché è un gioco che provare, secondo me, ecco, ci aiuta tantissimo a sbloccare nuove fasi della nostra esistenza. Wow, che esagerata, però è così, a volte i giochi possono effettivamente essere non solo un degno compagno delle nostre giornate, ma anche un modo per sbloccarci e per imparare cose nuove. Quindi ora ci ascoltiamo questa colonna sonora per intero e poi vi dico di che si tratta.

questa che abbiamo ascoltato di sottofondo, che cos'è quindi? Ve lo dico subito, è la colonna sonora di un gioco che appunto ho provato in prima persona, quindi vi consiglio, e si chiama It Takes Two. Intanto parliamone subito. It Takes Two è un videogioco di genere avventura, ok? È uscito ufficialmente il 26 di marzo del 2021 su varie console. L'abbiamo visto per PS4, ma ovviamente lo trovate disponibile anche per PS5, Xbox e PC, sviluppato dalla Azelight Studios ed ha un linguaggio molto molto a tema fantastico. Ho qui davanti come colonna sonora quella che è la copertina del gioco. It Takes Two, questa appunto avventura, un po' a tema cartoon potremmo dire. I personaggi infatti non sono molto realizzati in maniera realistica, definiamoli così, nonostante la grafica sia incredibile. È tutto un po' molto colorato e i personaggi non possiamo del tutto definirli umani, mettiamola così, ma a questo ci arriviamo. Allora, la trama è veramente avvincente, devo essere sincera, supera le aspettative rispetto allo standard di altri giochi dell'epoca, parliamo di 5 anni fa, non tantissimo tempo fa, però insomma in era tecnologica è veramente tanto. Ma devo essere sincera anche sui giochi di adesso, è veramente difficile trovare dei giochi che abbiano questo livello qui. Joseph Fares, spero sempre di pronunciarli bene questi nomi, che è fondatore e direttore della Azelight, ha dichiarato che il gioco ha un gameplay rivoluzionario e una diversa aspettativa di gioco sul gioco di cooperativa. Questo perché in realtà in questo gioco non è il classico single player da avventura, vai per la tua strada. No, non è questo gioco è diventato famoso proprio perché in realtà richiede molto molto il secondo giocatore, e per richiede molto intendo che è indispensabile, perché non si può giocare a questo gioco in single player, in un certo senso. I protagonisti sono due, sono Cody e May, che all'inizio li vediamo sotto forma umana, sono un uomo e una donna sposati, e poi improvvisamente succede qualcosa che cercherò di spoilerarvi solo in parte. Questo è un altro brano della colonna sonora. Cercherò di spoilerarvi solo in parte questa cosa, per cui Cody e May si ritrovano improvvisamente a essere due bambole. E ovviamente dovranno saltare, rimbalzare sulle pareti, arrampicarsi, sparare, utilizzare oggetti per far sì di tornare umani.

Quindi questa è la colonna sonora di sottofondo di It Takes Two, ma parliamo subito della colonna sonora composta appunto nel 2021, quando è uscito il gioco, cioè in realtà un pochettino prima, ma cioè, vabbè, ci siamo capiti. Offre oltre 30 brani originali che spaziano appunto per vari generi ed atmosfere, come state ascoltando un po' di sottofondo. C'è qualcosa di un po' più strong, qualcosa di un po' più delicato. Abbiamo ascoltato il brano iniziale con cui ci siamo salutati, all'inizio molto più leggero, con suoni molto più melodiosi, mentre adesso sentiamo qualcosa di un po' più ritmico. Un po' creepy in certi momenti, con questi sentite molto veloci, questi passaggi molto veloci, archi, fiati, stacchi molto incredibili che potete ascoltare. Allora, composta da Gustav Grifberg e Christopher Egg. Allora, io non sono brava con le pronunce, ma questi sono svedesi, quindi cercate di essere un po', no? Cercate di capirmi. La trovate intanto la colonna sonora anche su Spotify, ok? Quindi, come potete sentire, lo stile è vario, dinamico. Questo perché? Perché in realtà in It Takes Two ci sono varie dinamiche di gioco. Pensate, fino a più di 25 mini videogiochi, mini giochi, mini avventure secondarie all'interno del gioco, e ovviamente tutte queste musiche devono poi raccontare quella che è la storia appunto di Cody e May. E stavamo appunto dicendo, però prima parliamo della colonna sonora composta da questo Grefberg e questo Eng, entrambi svedesi. Allora, Grefberg è appunto un musicista svedese e fa parte insomma proprio di questi, della scena della composizione e della produzione. È stato anche un membro, pensate, dei gruppi demo Alcatraz, The Silent Razor 1911 e Black Lotus. Ha nato nel 1974, ha collaborato con varie case discografiche e addirittura realizzato insomma musiche

per un film che si chiama Dragonetti Morte a, contratto, uscito nel 2010. questo compositore, insomma, che ha collaborato insieme invece a questo Christopher Heng, che è un compositore pluripremiato con oltre un decennio di esperienza, noto appunto principalmente per questo suo lavoro in It Takes Two e perché appunto ha un approccio pionieristico alla musica adattiva, spazia infatti fra la musica folk e opere sinfoniche, fantascienza, quindi riesce effettivamente, come potete ascoltare, a descrivere bene tutti gli ambienti di cui un po' si... in cui si trovano i nostri giocatori.

Quindi questa di sottofondo, appunto, abbiamo ascoltato un altro frammento della colonna sonora composta da Garth Berg e Eng, questi due musicisti incredibili dalla Svezia, appunto. Sono sempre molto contenta quando posso trasmettervi qualcosa di un po' diverso. Ma parliamo un pochettino adesso della trama. Allora, dicevamo, i protagonisti sono Cody e May, sono una coppia che in realtà, come molte altre, si trova sull'orlo del divorzio. Hanno una figlia piccola di nome Rosie. Lei soffre molto, ovviamente, la situazione familiare ed è costretta, insomma, a vivere queste giornate un po' critiche con i genitori che non vanno molto d'accordo. Un giorno esprime quindi di nuovo il desiderio di vederli andare d'accordo, di vedere di nuovo la sua famiglia unita. Il suo desiderio però, appunto, si trasforma in un incantesimo che trasforma per magia Cody e May in due bambole. Quindi un giorno loro, dopo il loro pisolino, si risvegliano e sono delle bambole. E da qui, insomma, dovranno unire le loro forze e, attraverso un'avventura che li porterà, insomma, a vivere dei momenti un po' di incontro, un po' di scontro insieme, vivranno degli ostacoli che però, insomma, il giocatore deve superare affinché, insomma, possano capire sia i personaggi che i giocatori stessi che a volte vale la pena aggiustare le cose. Questo è un gioco molto molto interessante che, appunto, mi sento di consigliarvi un po' proprio perché abbiamo l'opportunità di ascoltarci questa colonna sonora di sottofondo incredibile. Sentite, abbiamo questi suoni messi molto indietro, possiamo percepirli come lontani, e poi abbiamo questo sottofondo costante. Ogni dettaglio si presenta al nostro orecchio e poi si allontana, mentre quello che è la base resta costantemente. Ora non sto qui particolarmente a fare lezioni di suoni perché non ha molto senso, però voglio che riusciate bene a immergervi pian piano all'interno di quello che è il concetto di questa avventura.

Allora, ovviamente non stiamo parlando di un gioco un po' comunque da poco, ok? Perché? Perché in realtà non è appunto un gioco che è passato molto in sordina, ma pensate che nel 2021 ha vinto diversi premi. Al Golden Joystick Awards ha vinto il Best Multiplayer Game, è stato anche candidato per l'Ultimate Game of the Year, ma non ha vinto questo premio, mentre ai The Game Awards ha vinto il Best Multiplayer Game, il Best Family Game e il Game of the Year. Quindi non esattamente un giochino da poco nel 2021. Pensate che dal lancio del gioco a luglio 2022, quindi in un annetto, sono state vendute oltre 7 milioni di copie. Infatti è stato accolto con recensioni generalmente positive, ottenendo sull'aggregatore di recensioni Metacritic un punteggio pari a 89 per le versioni PC e Xbox, mentre 88 per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5.

Questo brano della colonna sonora invece è un po' più strong, che guida i nostri personaggi durante gli scontri, probabilmente. C'è un po' di tutto. Io ho amato giocare a questo gioco, molto molto carino, appunto sviluppato dalla Azelight Studio, dicevamo. È arrivato il momento di raccontarvi un pochettino qualche curiosità. Allora, intanto cominciamo col dire subito che questo gioco, come vi ho già detto, è multiplayer, quindi non è una scelta giocarci o meno in due, è proprio obbligo da cooperativa. Una cosa interessante però è che questo gioco è acquistabile anche solamente da una persona, e poi si può giocare sia nella stessa stanza proprio con due DualShock fisicamente, oppure si può acquistare online e l'altra persona ci gioca appunto a distanza. E considerando che è uscito nel 2021, che non so, probabilmente vi ricorderete, era un po' l'epoca del Covid, credo che sia stata veramente una mossa geniale. È vero che nel 2021 per fortuna le cose cominciavano un pochettino ad andare meglio, però credo che ecco sia il gioco che meglio ha guidato forse quel periodo, proprio perché ha fatto sì di tenere uniti i giocatori anche a distanza. Ora, se non si vuole giocare da soli, appunto, c'è l'opzione, appunto, come vi dicevo, Pass Friend, che permette appunto di acquistare solo una copia. Quindi fatelo se volete. Questa che vi dicevo è l'opzione Pass Friend. E una volta acquistato il gioco, appunto, c'è la possibilità anche di aggiornarlo gratuitamente sulla console Next Generation. Per esempio, potete acquistarlo per PS4 e poi spostarlo su PS5 se avete fatto insomma questo cambio. Una cosa importante, vi ho già detto che questo gioco è sviluppato dalla Azelight Studio, che non so se vi suona familiare appunto, ma è un'azienda svedese fondata nel 2014 appunto da questo, vi ho pronunciato prima forse in modo sbagliatissimo, Joseph Fares, con 81 dipendenti al 2025 ad oggi, e insomma più o meno, quindi abbastanza recentemente possiamo dargli una parvenza di idea di quello che è la Azelight Studio. Quindi sviluppa videogiochi, ha la sede a Stoccolma e sì, è vero, come vi ho già detto, nota per i Takes Two e quindi soprattutto per altri titoli però incentrati sulla modalità cooperativa. Quindi è su questo che si sta sviluppando sempre di più. E appunto, come vi ho già detto, ha vinto il riconoscimento gioco dell'anno ai The Game Awards 2021. Quindi non esattamente dei novellini quelli della Azelight. Il primo lavoro, pensate, è stato Brothers: A Tale of Two Sons del 2013 di Starbreeze Studios. Ha ricevuto, insomma, delle buone recensioni dalla parte della critica alla sua uscita. E poi, insomma, è da qui che Fares ha deciso di fondare la sua casa di sviluppo a Stoccolma, proprio per far sì di creare videogiochi incentrati prevalentemente sulla trama, sulla cooperazione fra giocatori. Quindi è da qui che è un po' nata pian piano l'idea dei Textio. Ma pensate che in realtà c'è un altro gioco molto famoso che forse conoscete, che è anche questo una action adventure del 2018 sviluppata sempre dalla Azelight, che è A Way Out, annunciato però nel 2017 all'Electronic Entertainment Expo. Quindi l'iniziativa era appunto proprio per annunciare questo videogioco indipendente, per supportarli. Questo ha fatto sì che la Azelight potesse mantenere il pieno controllo creativo sul titolo, e nonostante insomma anche i costi siano stati un po' pesanti, però ha potuto recuperarli. Pensate che A Way Out, quindi il gioco precedente a questo It Takes Two, ha ricevuto recensioni generalmente positive. Io non l'ho ancora provato questo A Way Out, ma era sulla mia lista, devo essere sincera. Ho visto un po' di trailer e mi è molto molto interessato. Gioco del 2018 di cui probabilmente parleremo.

abbiamo ascoltato, quindi il brano precedente si chiama Getaway, tratto da It Takes Two, dalla colonna sonora che potete ascoltare sia su YouTube che su Spotify. Allora, parliamo un pochettino di questo creatore da questo regista di questo gioco, che è Joseph Fares, che appunto, spero di pronunciare bene, ma non sono sicura perché lui è nato a Beirut, quindi potrebbe essere che io pronunci male il suo cognome. Regista, sceneggiatore, autore di origine appunto libanese, che ha fondato la Azolite. Una cosa molto interessante, insomma, è, pensate che suo fratello, l'attore Fares, lo so, sembra uno scherzo, però è così che si chiama, è apparso in molti film e è stato dichiarato da Variety come uno dei 10 registi emergenti del 2006, e lo stesso anno ha vinto anche i Nordic Council Film Prize per il suo film Zozo. E poi nel 2013 appunto il nostro Joseph appunto ha realizzato A Tales of Two Sons, come vi dicevo. Però diciamo che è con questo It Takes Two che poi effettivamente ha preso un po' più piede, perché effettivamente ha vinto appunto questo riconoscimento incredibile. Allora, una cosa interessante, pensate che nel 2025 viene pubblicato Split Fiction, le cui protagoniste sono ispirate alle figlie di Fares. Il titolo segue in gran parte lo stile di It Takes Two, seppure con un tono un po' più fantascientifico. Ho letto un po' la trama, anche questo molto interessante, ci sono elementi platform, la modalità cooperativa sempre presente, un po' come effettivamente in It Takes Two. Una cosa che vi posso consigliare, perché effettivamente l'ho trovata molto interessante di questo gioco, è proprio che l'ambientazione, ok, quindi parliamo bene di testo, l'ambientazione è incredibile, molto varia. Solo nella prima parte del gioco, prendetela come uno spoiler, non lo so, come volete, solo nella prima parte del gioco i nostri protagonisti attraversano varie sezioni all'interno della casa, all'interno di un albero, e qui sono all'aperto, e quindi hanno varie effettivamente vari luoghi, mettiamolo così, varie scene giocabili, e si trovano ovviamente dei minigiochi all'interno dove i nostri protagonisti possono appunto vivere questi minigiochi, dove i giocatori principalmente possono divertirsi, e il punteggio viene proprio separato fra i due personaggi, quindi Cody e May. Cody e May devono proseguire per questa avventura unendo le forze, abbiamo detto, tranne appunto quando ci sono questi mini giochi. Perché? Perché effettivamente in questi casi sono un po' uno contro l'altro, però sono dei giochi abbastanza tranquilli e carini. Ora io non ricordo se c'era qualcosa come un tiro a segno, perché è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci ho giocato, però ecco, oppure mini gare, cose così. Però ovviamente ci sono anche alcune curiosità interessanti che poi volevo dirvi. Perché? Perché ci sono anche degli easter egg e varie citazioni e cose del genere. E, ad esempio, sappiate che, visto che prima parlavamo di A Way Out, appunto altro videogioco della Azolite uscito nel 2018, sappiate che nel livello Pillole Fort si possono trovare le action figure di Vincent e Leo, protagonisti del precedente gioco. Quindi in realtà, come potete vedere, ci sono delle appunto easter egg, citazioni proprio che la Azolite ha fatto un po' a se stessa. Ma non solo.

molto interessante questa colonna sonora, sto cercando di farvela ascoltare un po' perché ne vale veramente la pena, molto molto interessante. Allora, il gioco all'inizio è stato lanciato sul mercato al prezzo di $39.99. Ora il prezzo al momento credo che sia più o meno rimasto invariato. Ho visto a volte degli sconti, perché sapete, no, quelli con i prezzi che ha alzato la PlayStation ultimamente, le cose non vanno proprio benissimo, però insomma lo trovate sicuramente in giro. Per esempio su Amazon al momento è a €35.17, però lo trovate anche per esempio per versione Switch €28.99, su GamesCard a €9.99, quindi sicuramente ci sono dei vari sconti che potete trovare in giro. I prezzi sono molto vari, ma comunque sappiate che €39.99 era il prezzo di lancio e che quindi tendenzialmente il gioco adesso ovviamente è sceso un po' di prezzo negli ultimi 5 anni. Uscito appunto poi successivamente, come dicevo, anche per Switch, quindi lo trovate. Allora, ora ci sono vari personaggi in realtà, non solo i nostri Cody e May e la nostra bambina Rosie, ma fra i personaggi del gioco c'è anche il dottor Achrim, che è il libro dell'amore, che fa appunto è quello che in un certo senso porta la nostra avventura a svolgersi e fa anche da consulente matrimoniale e assistente a Cody e May. Vengono evidenziate le varie caratteristiche diverse sin dall'inizio dell'avventura. Questo però mantiene inalterato il ritmo del gioco sia durante tutte le varie sezioni, quindi a livello proprio dei dialoghi possiamo percepire sempre di più all'inizio come i due personaggi siano diversi, ma anche come le ambientazioni siano diverse e che quindi questi debbano interagire all'interno delle varie situazioni, cercando di adeguarsi un po' a quello che è il mood generale, quindi dinamiche variabili, a volte molto più soft, a volte un po' più estreme. In particolare, piccolo spoiler, un punto che ho amato, ma trovato abbastanza divertente, è stato lo scontro con l'ape regina. E questo è una cosa che mi è piaciuta molto, però ecco, ovviamente parlo un po' per un'opinione personale. Una cosa che volevo raccontarvi è questa: sul mio Instagram Nessie_Nex, ma ovviamente anche sulla mia pagina ufficiale Next Generation, che è NextGeneration_2.0, potete descrivermi in anticipo un po' quello che è l'opinione sul gioco della settimana e io poi la leggerò in diretta, così almeno possiamo un po' disquisire insieme delle varie opinioni. Questo gioco comunque, dicevamo, è molto vario, questo proprio perché ci sono appunto almeno 25 minigiochi che aggiungono competitività, easter egg e insomma varie caratteristiche fanno sì che ci siano molti elementi di vari generi. A volte questo tende un po' a disorientare perché insomma i vari cambiamenti del gioco destabilizzano, però questo rende effettivamente il gioco in continuo rinnovamento, non è mai noioso e non c'è mai un pattern che torna costantemente dove dobbiamo fare sempre la stessa cosa come se fossimo una catena di montaggio. Quindi questo, rispetto ad altri giochi che comunque ho amato, mi rendo conto che è molto vario ed è molto interessante. La giocabilità è di circa 15 ore di gameplay, ma insomma con una 10-12 ore in realtà potreste anche cavarvela, cioè dipende dal vostro ritmo di gioco. Se siete come me che insomma volete fare le cose con calma e magari siete un po' sbadati e il mio partner di gioco questa cosa la sa, mi perdo tantissimo, mi confondo, quindi se siete giocatori veloci insieme a me impazzite, sono consapevole, però ecco, ognuno ha il suo modo di giocare e bisogna un po' trovarsi anche come giocatori. Infatti il concetto di doppio giocatore è importante
e Fartz e la Isolite hanno fatto proprio in modo di dimostrare e stimolare la collaborazione costante fra i giocatori, non solo fra i personaggi. Quindi se vi capita un giocatore come me che è lì, che sta un po' tranquillo, che si perde, no, voglio andare a vedere prima questo, facciamo quest'altro, diciamo, ecco che se voi invece siete giocatori che vedete il vostro obiettivo fisso e non siete un po' troppo distraibili, allora è possibile che questa cosa vi faccia un po' innervosire. Però appunto quello che voleva Fars, che penso che si pronunci così il suo nome, ovviamente datemelo per buono, quello che voleva la Islite, mettiamola così, era proprio cercare di far sì che persone diverse possano collaborare per uno scopo comune. E la capacità di Cody e May ovviamente si evolvono nel corso del gioco, quindi i nostri personaggi hanno una crescita non solo spirituale ma anche un po' fisica in un certo senso. A livello di equipaggiamento, parliamone un secondo. Cody ha una specie di spararesina che è utilizzabile sia per spostare, per appesantire le piattaforme e anche per sparare sui nemici, mentre May ha un cannone lanciafiammiferi che è anche per interruttori a distanza. Si possono fare veramente veramente tante cose, insomma. Cody poi ha dimensioni un po' più grandi e quindi insomma può fare cose un po' più forti. Cody viene considerato più di supporto rispetto a May in un certo senso, però alla fin fine sono due personaggi che effettivamente uno senza l'altro non potrebbero proprio interagire all'interno di questa avventura.

molto più creepy questo momento della colonna sonora. Una cosa interessante che volevo raccontarvi è in questa nuova versione Next Generation, appunto, ogni tanto quando riesco, quando volete, vi ricordo sempre che potete farlo sulla mia pagina nextgeneration_2.0 o sul mio Instagram nessie_next, i vostri commenti sul gioco. Quindi ovviamente in maniera del tutto anonima, quando, oppure quando vorrete venire a parlare insieme, siete assolutamente i miei ospiti per parlare del vostro gioco preferito. Quindi opinione da un giocatore X che ci racconta un po', avendo provato questo gioco, cosa gli è piaciuto di più e cosa gli è piaciuto di meno. La cosa che non gli è piaciuta moltissimo è il fatto che non si possa veramente morire del tutto, e quindi non c'è l'ansia della challenge. Questo è un po' un punto a favore barra sfavore, dipende dal punto di vista. Io sono una persona molto ansiosa, quindi magari preferisco sapere che non mi può succedere nulla e posso stare lì e fare una cosa un po' all'infinito. Perché effettivamente i personaggi non sono del tutto non possono del tutto morire, appunto, come dice questo giocatore, ma finché uno resta vivo, in un certo senso può sempre aiutare l'altro, e quindi non c'è mai un game over vero e proprio, o perlomeno, insomma. E per il resto, insomma, dice che il gioco è molto colorato e simpatico, che il comparto audio poteva essere qualcosa in più, ma alla fine in realtà, come potete sentire dal mio modesto parere, questi due omini, questi due compositori, Graf Berg e Christopher Eng, hanno comunque effettivamente realizzato un colonne sonore di vario tipo. E per quanto riguarda poi ovviamente le cose positive, che il gioco, appunto, abbiamo detto che è colorato, simpatico, riesce effettivamente a strappare un sorriso, ma anche a far riflettere sulla trama. E un altro problema che ha trovato il nostro giocatore, effettivamente, che consiglia, è che considerando i temi trattati del gioco, è un po' strano giocarlo con un amico invece che con una compagna. E posso essere anche un po' d'accordo su questo, perché forse diciamo che è un gioco che bisogna giocare in coppia, perché forse, ecco, fa comprendere un po' di più determinati tipi di dinamiche, però alla fin fine riesce comunque a unire qualsiasi tipo di giocatore. Indubbiamente, se siete in coppia, magari anche un po' in crisi, questo gioco forse fa un po' più per voi, perché vi aiuta a capire che c'è sempre un modo per aggiustare le cose. Forse con un amico un po' meno, però alla fin fine l'importante è sempre divertirsi.

quindi questo di cui abbiamo parlato oggi è It Takes Two, questo gioco incredibile. Vi do ancora qualche altra curiosità. E abbiamo detto, troviamo citazioni e easter egg di A Way Out, sempre della Light, ma non solo, perché nelle sezioni finali i protagonisti scivolano su una sorta di lunga distesa con l'arcobaleno. Vi ricorda qualcosa? Perché a me ricorda tantissimo la celebre pista di Mario Kart. Non so se l'avete visto il film uscito recentemente, proprio nel 2026, se non sbaglio. Il nuovo film di Super Mario, il secondo film dedicato al nostro fantastico idraulico italiano. E anche qui, insomma, molto più incentrato sul gioco questo secondo film. Quindi questa pista è proprio storica, celebre, impossibile da non riconoscere. E non so quanti di voi hanno imparato gli insulti più pesanti su quella pista, a pronunciarli nella loro vita. Personalmente a me ha sbloccato tantissimo, un po' di nervoso, però ecco, a volte va così. Un altro personaggio interessante è lo scoiattolo Q. Infatti, come vi dicevo prima, c'è una fase del gioco in cui ci sono delle api. C'è una guerra, una faida fra api e scoiattoli. C'è un personaggio chiamato Q, in riferimento al Q di James Bond, che fornisce gadget. Quindi molto interessante. Abbiamo parlato appunto poi di questi mini videogiochi. Nei minigiochi, all'interno del gameplay ne trovate tantissimi, molto interessanti, e appunto sono tutti diversi il più possibile. Il gameplay cambia continuamente, questi giochi sono sempre diversi, si trovano in vari punti della nostra avventura e cambiano continuamente, ci sono sempre nuove meccaniche, poteri specifici, per ogni personaggio in ogni livello. Questo fa sì che il gioco non sia mai, appunto, ripetitivo.

Quindi io vi ringrazio, sono sempre io, sono Vanessa Nex e questo è Next Generation. Ogni martedì dalle ore 20, questa nuova versione 2.0, solo su radiocittaperta.it. Abbiamo parlato appunto oggi di It Takes Two, questo fantastico gioco pluripremiato della Azalea Studios. E vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata e aver ascoltato insieme a me anche la colonna sonora. Ci siamo un po' tenuti compagnia oggi. Vi ricordo che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex oppure su NextGeneration_2.0, dove potete un po' raccontarmi quello che è il vostro videogioco preferito e darmi anche commenti su quello che poi effettivamente è il gioco di cui abbiamo parlato in settimana o di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti. Questo di oggi appunto era It Takes Two, gioco di avventura in modalità cooperativa che vi consiglio assolutamente di provare con i vostri amici o appunto, come dice il nostro giocatore che ha commentato oggi, in particolare forse è meglio con un compagno, con un partner. Non saprei, comunque abbiamo ascoltato la colonna sonora, ora ve ne lascio una in sottofondo che potete ascoltare. Vi ringrazio comunque per aver ascoltato Next Generation. La prossima puntata torna come al solito il martedì alle ore 21, sempre qui su radiocittaperta.it, sempre per parlare di un videogioco che ha un po' magari rivoluzionato oppure che effettivamente ci ha accompagnato nella nostra vita. Vi ringrazio e ovviamente vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Non mancate!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, sabato 9 maggio 2026, 14.06 su Radio Città Aperta. Siete su una nuova puntata di Groovy Times, il programma che occupa questo spazio nel palinsesto di Radio Città Aperta dalle 14 alle 16, ormai da qualche anno. Non contiamo le puntate con i miei due colleghi speaker che oggi non sono qua con me in studio, quindi un primo saluto va a Dave e a Perilongu, che forse ci ascoltano da casa, forse no. Se ci stanno ascoltando possono palesarsi come il resto di voi al numero, al 340 19 74 468, che è ritornato attivo dopo qualche giorno durante il quale abbiamo avuto dei problemi tecnici, non funzionava più il programma per la messaggistica. Adesso è stato ripristinato e quindi potete scriverci e tenerci in compagnia durante la questa diretta. Parlo al plurale perché in studio non ci sono i due speaker, ma c'è sempre Guscia qua sotto, il mio cagnolino, a tenermi compagnia. Abbiamo aperto la puntata con un brano dedicato alla Global Submud Flottiglia. Siamo ancora in attesa, come tutti quelli che hanno un minimo di sensibilità e di umanità rimasta, siamo in attesa di notizie che ci rassicurano quantomeno sul destino di questi due attivisti, Tiago Avila, brasiliano, e Saif Ali Khan, di origine palestinese e di cittadinanza svedese e spagnola, che sono stati arrestati a centinaia di chilometri dalla costa e dal mare di Israele, quindi commettendo non so quante infrazioni del diritto internazionale. Ora sono imprigionati nelle carceri e sono sotto la custodia e imprigionati da appunto Israele. Un brano che esce per la Shango Records a cura di DJ Farrapo insieme a Ayan Nine, credo che si pronunci così, o Ian. E questo era anche un remix a cura di Mortiz Fritz and Sheibo San. E qua è finita la musica, allora inizio a mandare qualcosa in sottofondo. Volevo anche, come facciamo di solito in apertura di trasmissione, salutare e ringraziare chi ci ha preceduto, quindi un saluto va a Fabrizio Falcioni, che apre il programma, la programmazione del palinsesto di sabato con Saturday Atomic Brunch. Poi c'è la replica di Chameleon con Domenico Mitsu, scusate, e poi ci siamo noi a seguire. Ci troverete Drive-In Saturday con Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi. Si prosegue con la replica di Melting Pot, che peraltro è il programma che trovate dopo la nostra replica, che avviene il mercoledì dalle 18 alle 20. Quindi un saluto anche a Riccardo Maggini, che conduce Melting Pot il mercoledì. E ci siamo, abbiamo dato le informazioni utili, e quest'oggi il nostro viaggio musicale ci porterà in giro come al solito per il mondo. Noi ci spostiamo tra le novità discografiche con questo deltaplano No Oil, molto, molto utile in questo periodo di crisi internazionali che hanno portato le benzine a toccare nuovi picchi proprio in tempo per l'estate. E quindi partiremo da Roma, ma andremo anche in Giappone, in Brasile, in Sudafrica, e poi in mezzo c'è spazio pure per ricevere magari qualche vostro suggerimento, richiesta, sono benvenuti. Iniziamo con un disco che è uscito a dicembre del 2025, e un disco che è di Roma, registrato a Roma, ma
ci trasporta sicuramente in una dimensione, in un'altra dimensione, e grazie alla alla magia sonora di questi due artisti. Uno è Claudio Buzz Montuori, conosciuto come Birdman o Uomo Uccello, che collabora in questo disco con Davide Luciano. Il disco si chiama Canti Camici, molto molto bello. Io, come molti penso a Roma, conosciamo l'Uomo Uccello come street artist eccezionale, conosciuto penso in tutta Italia. A me capitò di incontrarlo una volta in dei vicoli di Napoli che si stava esibendo, quindi un girovago, ma una persona veramente di uno spessore artistico enorme. E dici, potevi invitarlo di Roma, però ho deciso ieri di inserire questo disco in scaletta, e quindi insomma farò dei complimenti agli assenti. E veramente molto molto particolare sentirlo su disco, ecco, non vederlo, perché tanto anche della sua bravura sta in questa presenza scenica fatta anche di abbigliamento e scenografia, ecco. E l'altra particolarità è che gli strumenti sono per lo più autocostruiti, quindi con dei suoni unici. E quindi questa era un po' una premessa. Ascolteremo qualche brano di questo bellissimo album che si chiama Canti Camici, e partiamo con Ambuja Juju.

Una voce che alle volte può ricordare quella storica di Louis Armstrong, che peraltro mi piace ricordare che erano proprio di Louis Armstrong delle, se non ricordo male, delle tracce che vennero mandate nello spazio per raggiungere l'ignoto e dare una testimonianza così della, diciamo dell'arte umana. E c'erano anche dei brani di Louis Armstrong. No, tornando a Cantica Amici, lo trovate su Bandcamp in vendita questo album, e devo dire che se non fosse di un musicista che conosco, che vedo magari qua a Roma, abita anche nella zona in cui spesso noi segnaliamo concerti e attività, quella di Roma Est, dove ci sono tanti circoli dove c'è musica dal vivo, lui abita da quelle parti, però se fosse solo una questione di ascolto, penso che sia un disco che veramente ti trasporta in un'altra dimensione. Non è un disco che rappresenta Roma, ma rappresenta questo mondo che Claudio Montuori ha creato della sua arte, e attorno alla sua personalità, attorno alla sua capacità veramente di creare un qualcosa di unico. E un altro brano che mi ha colpito mentre combatto con l'allergia, che anche oggi che sono solo non mi lascia solo, anzi mi colpisce più forte, un altro brano che mi ha colpito è

Jumping Around, Do diesis, credo, perché c'è una C con il cancelletto, credo che il simbolo stia per indicare la chiave del brano. E stiamo ascoltando la prima novità discografica di quest'oggi, per chi si fosse collegato in questo momento alla nostra diretta, e perdonate quindi le ripetizioni se invece ci state ascoltando dall'inizio. Ricordo anche di nuovo il numero, magari l'ho fatto proprio in apertura di trasmissione, il 340 19 74 468 per mandarci un saluto, anche richieste di brani o impressioni, commenti o quant'altro. Ma io temo che con questo sabato che abbiamo saltato la primavera, siamo passati subito a clima estivo, e temo proprio che siate impegnati in altre e più piacevoli attività, quindi va bene che non avete il telefono in mano e vi ascoltate solo la musica. A me va benissimo anche così, maledetti telefoni. Peraltro notavo in questi social quanto sia tornata alta la marea di melma razzista e fascista e sionista, una cosa impressionante, una quantità di bot, di fake, di contenuti fasulli per diciamo far pensare che tutti siano delle persone ignobili, invece poi magari esci fuori dal telefono e sì, ci sono anche le persone ignobili, però ci sono anche persone che hanno delle sensibilità diverse, mettiamola così. E infatti è molto difficile essere web radio e dover confrontarsi con questi strumenti, perché sono fondamentali per la nostra promozione, chiaramente, però poi sono delle gabbie, dei luoghi veramente malsani per la salute psicofisica addirittura, perché poi ci sono un sacco di anche patologie fisiche legate all'utilizzo degli smartphone. Io sono per primo una persona che diventata vittima di questa cosa, dopo che per anni ero riuscito ad evitare l'uso dello smartphone utilizzando sempre un caro vecchio Nokia, vecchio modello. E no, una digressione che ci sta, visto che poi è quello lo strumento che viene usato maggiormente per seguirci dal PC. Magari alcuni avevano preso l'abitudine di seguirci video, però abbiamo questi problemi tecnici che ancora dobbiamo superare qua a Radio Città Aperta, e torneremo presto in video su Twitch, cioè il canale Twitch di Radio Città Aperta. Intanto potete cercarlo e segnarvi, e poi torneremo anche là. E c'è chi lavora e ascolta fin dall'inizio, sì, cioè in effetti c'è anche chi lavora, e quindi un saluto ad Elena che ci ascolta sempre e conosce il numero per la diretta. Ah no, c'è anche il numero per la diretta, lo ricordo, lo 06 88 98 04 43, e questo serve proprio per chiamare e intervenire in diretta. Saluto chi si fosse collegato in questo momento e gli faccio ascoltare un ultimo brano di quest'album con cui abbiamo aperto, Canti Camici di Claudio Montuori, a.k.a. The Birdman, l'uomo uccello, con Davide Luciano, e ci andiamo ad ascoltare il brano che in realtà apre l'album, che si chiama Bassunza.

Ricordate che per sostenere gli artisti che vi facciamo conoscere, che magari vi piacciono e vi interessano, non usate le piattaforme di streaming, ma comprate il loro disco. Pensate che se ascoltaste questo disco ogni giorno per 3 anni, quindi per circa 1000 volte, a Claudio e a Luciano e a Davide Luciano arriverebbe meno di quanto riceverebbero se acquistasse un loro album. Quindi insomma, l'invito è andare sui siti che lo permettono, quindi Bandcamp, aspettare magari il venerdì quando il 100% di quello che acquistate va agli artisti, agli artisti senza provvigione per la piattaforma, e così sostenete chi fa musica e chi ci dà a noi maniera di farvela ascoltare. E quindi bravissimi, un disco veramente molto molto bello che entra diretto nelle nostre rotazioni. Ma ora prendiamo un aereo, facciamo così, no, prendiamo il nostro deltaplano e andiamo verso un'altra uscita discografica che è molto molto interessante. Stavolta siamo dalle parti del Sudafrica e ero molto indeciso su come proseguire, però credo che la musica di Claudio un po' richiami anche il griot, usa la kalimba, però qua andiamo ancora più giù, arriviamo in Sudafrica, nella città di Soweto, anzi nel quartiere di Soweto, dove andiamo ad ascoltare il nuovo album di questa band che ha girato i palchi di tutto il mondo. Si chiamano BCUC, BCUC, che sta per Bantu Continua Uru Consciousness, e sono un gruppo veramente che dal vivo si trovano in giro dei filmati, che ha dal vivo la sua dimensione migliore, perché sono brani con ritmi ipnotici, anche abbastanza funk, però con anche una carica spirituale non indifferente, che chiaramente nel live viene a crearsi con più facilità. E loro hanno pubblicato un nuovo album di cui non ho sotto mano la copia, si chiama The Road Is Never Easy, la strada non è mai facile, e anche questo è un album molto molto interessante. Ci andiamo ad ascoltare subito un brano che si chiama, spero di aver che sia quello che volevo mandare, perché con i titoli stranieri poi faccio fatica a memorizzare, Sibiza sa Minno.

Questa era Sibiza Sammino, brano che ascoltiamo del nuovo album dei BCUC, The Road Is Never Easy. E ovviamente non era il brano che avevo scelto, che volevo farvi ascoltare, però poco male, perché non era male neanche questo. Devo dire che tutto l'album è molto solido, anche se al contrario di quello che fanno dal vivo e degli album precedenti, hanno un po' compresso i brani e non sono così lunghi come quelli precedenti, o forse sono per il disco sono così, poi nelle versioni live si estendono. Loro hanno iniziato a suonare in un container a Soweto, come diciamo sala prove, a pochi passi dalla chiesa dove Desmond Tutu organizzò la fuga dei più ricercati attivisti anti-apartheid. E forse è anche per questo che questa band mantiene un legame solido anche con tutti i temi, diciamo, politici e sociali che hanno a che fare con le grosse contraddizioni che ancora sono ben presenti nella società sudafricana. E la musica per loro è un momento da vivere in maniera collettiva, e attraverso cui arrivare a uno stato di trance e di liberazione. Quindi è un'arma di liberazione politica e spirituale, come del resto la musica ha spesso questo come ruolo in molte società e in molte cerimonie, diciamo. E l'altra particolarità è questa sovrapposizione tra un cantato melodico delle voci femminili, e invece mentre le voci maschili sono più sul rap e cantano con, diciamo, più rabbia, ecco. E poi inconfondibile per un brano dei BCUC è questo basso pulsante, che è la struttura portante di tutta la musica che producono. Comunque, il brano che vi volevo far ascoltare inizialmente è questo che manda adesso, che si chiama Sebenzela.

Eccoci, eccoci, torniamo in voce. Abbiamo ascoltato Se Benzela e questo era il brano che in realtà volevo farvi ascoltare dall'inizio, per farvi incuriosire a questo nuovo lavoro dei BCUC, Bantu Continua Kurur Consciousness. È un gruppo della città del quartiere di Soweto, che abbiamo, ogni volta che parliamo di musica sudafricana inevitabilmente ci richiamiamo al periodo della lotta contro l'apartheid, e Soweto è, diciamo, il quartiere a maggioranza black, diciamo, dei sobborghi della capitale, dove nacquero i primi movimenti contro l'apartheid. E peraltro abbiamo citato anche in altre puntate dei film molto belli che parlano di quel periodo. Ora c'ho un vuoto totale, sembra si chiami L'Elefante Bianco, vado a controllare. Fatto sta, è un paese dove finiamo spesso nel nostro girovagare, sia per quanto riguarda la musica contemporanea che per quanto riguarda invece la scena jazz, che sia oggi ma soprattutto anche nel passato è stata ricca di personalità assolutamente imperdibili, che hanno dato un contributo enorme alla musica tutta in generale. Quindi viva il Sudafrica, soprattutto quello contro l'apartheid. Peraltro, chiaramente il Sudafrica, per questo suo passato, è uno tra i paesi più critici all'interno delle Nazioni Unite rispetto alle politiche di Israele, visto che Israele è uno stato di apartheid nei confronti della popolazione non ebrea, e quindi è molto attuale, ecco, come riflessione e come storia. Noi avevamo già passato il singolo con il quale è stato lanciato qualche settimana fa, qualche mese fa, l'album. Il singolo si chiama Higher Vibes, sono 10 le tracce che trovate su quest'album, e io devo dire che hanno di nuovo fatto centro, perché mi chiedono, dice, non hai detto la città di questo quartiere di Soweto, è Johannesburg. E quindi, insomma, due bei dischi quest'oggi. Non so se usare la nostra formula per premiarli, perché sennò dopo diventa un po' troppo abusata il cartello, il timbro consigliatissimo, come direbbe Peri Longo su Groovy Times, però consigliatissimi da Cambogia, sì, questo lo posso dire. Ebbene, mancano 10 minuti allo stacco pubblicitario di metà trasmissione, e sono proprio quelli giusti per fare un bel viaggio. Stavolta il deltaplano ci serve, non ci serve, perché basta la musica. E questo è un brano che mi è tornato nelle rotazioni, ho detto ma l'abbiamo mai passato? Mi sa di no. Di un gruppo importantissimo per la scena afro-funk, loro si chiamano i Simand, inglesi, e questo brano si chiama Dove, che letto in italiano è Dove, ci piace pure così, Dove. Dove dei Simand, e poi ci ascoltiamo dopo lo stacco pubblicitario.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sono Fabrizio Cioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.
2: Groovy Times.
3: Ogni sabato dalle 14 alle 16
2: sulle frequenze digitali di radiocittaaperta.it,
3: Dave e Cambogia ai microfoni,
2: novità discografiche,
3: squisitezze da tutto il mondo,
2: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
3: No, ma dai, cool no.
2: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, pubblicità
3: cool.
2: Funziona, dammi retta.
3: No, no.
0: Drive Saturday. Tutti i sabati 10 alle 18 su Radio Città Aperta con Andro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Drive Day.
4: Hey, we're Sprint. Thank you so much, Radio Città Aperta.
0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime gratis, tutte le informazioni sul sito radiocittà.it. La sostieni.
5: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Torniamo in voce in diretta, siete sempre su Radio Città Aperta e sempre su Groovy Times, quest'oggi condotto dal sottoscritto Cambogia in assenza degli altri due speaker, Dave Perilongu, che torneranno presto qua in console a condurre. Non vi preoccupate, non c'è stato nessun avvicendamento, colpo di stato, nessuna chiusura nello sgabuzzino, siamo assolutamente tutti d'accordo. E prima parte della trasmissione è volata con questi due album, Canti Camici e The Road Is Never Easy, l'uno di Claudio Montori e Davide Luciano, l'altro dei BCUC. E questa seconda parte di trasmissione ci porta nel lontanissimo Oriente. Però, prima di andare avanti volevo dare anche un'informazione. Abbiamo aperto la puntata con l'appello che gira in questi giorni per la situazione di imprigionamento illegittimo degli attivisti della Global Summit Flottiglia, Tiago Avila e Saif Ali Khan, e pare che si è uscita la notizia che verranno rilasciati oggi, proprio oggi, e nei prossimi giorni avverrà la procedura di espulsione da Israele. E quindi una buona notizia a metà, speriamo siano in buone condizioni e che insomma tutto l'attivismo che hanno suscitato continui a crescere, come abbiamo assistito a ottobre e a settembre, quando le persone che scesero in strada ruppero il muro di propaganda e chiarirono qual è la posizione dal basso del, almeno quanto meno qua in Italia, centinaia di migliaia di persone dimostrarono la loro vicinanza alla causa palestinese. Abbandono l'argomento diciamo importante della giornata e torno alla nostra scaletta, dove ci vogliamo concentrare solo sulla musica, senza barriere, senza confini, no border grooves, le trovate qua su Groovy Times. E proprio no border, perché dopo Roma e Sudafrica andiamo in Giappone con una compilation che è curata da un DJ che risiede a Tokyo, DJ Notoya, in collaborazione con l'etichetta francese We Want Sound, che spesso ci manda qualche anticipazione delle loro pubblicazioni, e quindi li ringraziamo, anche se non penso che seguano la nostra trasmissione in italiano. Magari ogni tanto, quando c'è Perilongu che si dimentica qualche parola, la dice in francese, ma non credo basti. E comunque un ottimo lavoro. Peraltro c'è un altro disco che hanno in cantiere, che sta per uscire, molto molto bello, ma non dico altro. Questo è la seconda o il terzo capitolo di queste compilation che si dedicano al suono di Tokyo, e in particolare questa compilation si chiama Tokyo Pulse, Japanese Funk, Modern Soul and City Pop from the Tokyo Scene negli anni 74-88, quindi Japanese Funk, soul e pop da Tokyo, nella Tokyo da bere. No, non so nulla di quel periodo della storia giapponese, anzi forse ne so meno ancora, però a noi ci piace anche girovagare, e quindi ci andiamo ad ascoltare il primo brano di questa compilation, che è di Naomi Kiaki e si chiama Yoru e Isogu Ito.

Questo sicuramente è un sound che sarebbe piaciuto nelle corde del nostro Perilongo, che cercava soul jazz funk in giro per il mondo. E beh, andiamo ad ascoltarci subito un altro brano da questa compilation, ripeto il titolo, Tokyo Pulse, quindi una selezione di tracce da la scena di Tokyo, funk, soul e pop tra il 74 e l'88 a cura di DJ Notoya per la We Want Sound Records. E ci andiamo ad ascoltare questo brano, Island Cuckoo, di Chikara Ueda and the Power Station.

E questa era Island Cuckoo da Tokyo Pulse Compilation di Japanese Funk a cura di DJ Notoia. E non è la prima volta che andiamo a curiosare in queste compilation sulla scena nipponica. Peraltro il mercato giapponese è da sempre affamato di musica e hanno poi questa capacità di immagazzinare stimoli e poi riproporli benissimo, quindi ci sono gruppi che fanno ska, gruppi che fanno musica latina, che fanno jazz progressive, musica di tutti i tipi si può trovare in Giappone, di solito di altissima qualità. L'altro anno proprio avevamo pescato un disco, era un'altra compilation di questo tipo, quella volta dedicata alla musica reggae, che spopolò tra il 76 e l'85 in Giappone, proprio grazie poi all'eco che il reggae in generale ebbe con la figura di Bob Marley a livello internazionale, ma in realtà anche prima. E poi, andando a rivedere quel disco che era uscito per un'altra etichetta, la Time Capsule Space Tokyo Rhythm, vedevo che c'è un brano che si chiama Johannesburg, e quindi per fare questo collegamento proprio al volo con la prima parte della trasmissione, nella quale abbiamo ascoltato un gruppo di Johannesburg, anzi in particolare di Soweto, ho detto perché non ce lo proviamo ad ascoltare. Spero sia un bel brano perché non me lo ricordo, però ci proviamo. Junko Yagami, Johannesburg, dall'album Tokyo Rhythm, 1976-1985.

Beh, non male, Johannesburg, questo brano pescato da un disco dello scorso anno, a casaccio proprio, invece non era male, un bel reggae pop, come del resto è il, diciamo, il sound scelto su quella compilation, mentre quella che vi proponevamo oggi è Tokyo Pulse, più dedicata al funk soul pop, sempre della capitale nipponica, e lo salutiamo quest'album con un ultimo brano che ci andiamo ad ascoltare. Il brano si chiama Baghdad no Atari Nite.

E così debotto senza senso, e no, in realtà un senso ce l'ha, perché sono le 15:30 sabato 9 maggio e siamo arrivati a quel momento della trasmissione in cui molliamo un po', ci ascoltiamo il buon vecchio Vasco Rossi e ci chiediamo che cosa fare in questa città, ma poi la città dipende da dove ci state ascoltando. Di solito guardiamo agli eventi qua dentro il raccordo, però ogni tanto sbirciamo pure fuori. Quindi qualche suggerimento per il fine settimana e non solo, e poi insomma abbiamo anche un altro disco con quale chiudere muovendoci un po' di più la giornata, quindi una mezz'oretta ancora in compagnia. Andiamo a cercare qualche evento, qua abbiamo penuria di PC, quindi devo fare un po' di contorsionismi vari per aprire le pagine giuste. E allora intanto una serata di reggae per gli amanti della musica giamaicana, ma made in Roma. E c'è il sound One Love Aipawa, ospite della serata al CSUA La Strada a Garbatella. Baracca Sound System is One Love Aipawa, quindi Baracca Sound e One Love Aipawa insieme per una serata, insomma sono due crew storiche per questo genere a Roma, ripeto, sabato 9 maggio al CSUA La Strada, via Passino, mi sembra che si chiami, un attimo che lo devo andare a rivedere, via Passino, sì, ho una buona memoria. E mentre andiamo da un altro posto che spesso vi segnaliamo per le attività che fanno, e siamo a Roma Est, via Casilina 196, al Circolo Arci Pianeta Sonoro, e la serata che vi presentiamo è Ntoni Montano, a seguire DJ set al Cafone Live Jam Attack Radio. E una serata che mescola radici e club culture, con Ntoni Montano che presenta Aranar, Restanza e Resistenza, tra dialetto, strumenti arcaici, reggae ed elettronica. A seguire Al Cafone, nome veramente non so se ha azzeccato per la persona, però ci piace, porta in console un universo di dancehall tra rhythm originali, produzioni contemporanee e vibrazioni pensate per la pista, quindi siamo anche qua con sonorità reggae, però dall'altra parte di Roma, quindi per chi invece abitasse a Roma Est e non si vuole spostare fino a Garbatella, gli abbiamo trovato il reggae anche là vicino casa. Scusate, ma la mia allergia mi sta massacrando quest'oggi, sono costantemente in apnea. E mentre invece volevo segnalarvi anche un concerto, il tour di un artista che noi abbiamo seguito spesso, un producer marocchino che personalmente trovo molto molto bravo. Parliamo di Guedra Guedra, che ha pubblicato le date del tour che terrà in giro per l'Europa, e c'è una tappa anche in Italia. Però ve la dobbiamo dire con un po' d'anticipo, perché così ci si può organizzare per andarci a Monte Sant'Angelo, a Festa Ambiente Sud, live set di Guedra Guedra il 24 luglio. Monte Sant'Angelo si trova, credo, prima del Gargano, non molto lontano, provincia di Foggia, credo. E quindi è molto particolare che un artista così un po' di nicchia arrivi là, senza passare da Roma peraltro, e speriamo magari in futuro riusciremo a portarlo anche qua. Comunque Guedra Guedra lo scorso anno ha pubblicato un nuovo album molto molto interessante, che si chiamava Mutant, e adesso se riesco a ritrovare il brano che avevo trovato per
per mandarvelo e farvelo ricordare, ve lo mando. Però in questo, eccolo qua, eccoli qua. E sì, ci andiamo ad ascoltare Tribes with Flux.

E questa era una doppietta di Guedra Guedra, Guedra Guedra o Guedra Guedra, non so come si pronuncia esattamente, la intro parlata sul panafricanismo era Thrice With Flag, seguita da Ring of Fire, proprio come il brano di Johnny Cash, ma non credo che c'entri nulla come ispirazione o... o forse sì, non lo so, sarebbe curioso, prima o poi lo contatteremo, gli faremo una bella intervista, visto che ci abbiamo per i Longu, che almeno il francese, col francese dovrebbe essere una lingua che parla questo producer. Vedo tante date in Francia, abbiamo ricordato la sua data del tour in Italia, il 24 luglio a Monte Sant'Angelo in vicino Foggia, a Festa Ambiente, ma lo trovate anche a Lille il 22 maggio. Lo dico perché ci sono degli ascoltatori, ascoltatrici dalla Francia, e quindi perché no, lo troverete anche a Tours al 27 giugno, ma poi spiccano anche una data a Parigi, ma spiccano in particolar modo alcune date, quella al Primavera Festival di Barcellona, e poi al We Out Here Festival in Inghilterra, il festival legato al mondo del nu jazz e della Brown's Food Recordings, organizzato credo da Giles Peterson o Gilles Peterson, anche là la pronuncia inglese francese me l'ha spiegato Julien Verilongu, che praticamente si può dire un po' in tutte e due le maniere. E poi suonerà anche a Berlino e ad Aarhus in Danimarca, l'unica città della Danimarca dove sono stato. E torniamo a Roma con un ultimo appuntamento da segnalarvi, e poi abbiamo un quarto d'ora di musica. E non conosco questo spazio, però è una serata dedicata a un famoso e importantissimo ballerino swing, Frankie Wonder Follows, Frankie and the Wonder Follows è il gruppo che si esibirà a questo evento dedicato a Frankie Manning, ballerino importantissimo della scena swing, quindi siamo nell'ambito di questo genere. Ci sarà poi appunto live, talk, DJ set a cura di Francesca De Vita, con la possibilità di ballare swing e rock and roll. Questi sono gli eventi che abbiamo trovato per voi, se ne avete altri potevate scrivere al 340 19 74 468 e volentieri avremmo condiviso l'appuntamento da voi segnalato con il resto di chi ci ascolta. Chiaramente sono cose che chi ascolterà mercoledì prossimo in replica non potrà viversi, però magari potete curiosare, andate a conoscere gli artisti che si sono esibiti e la prossima volta non ve li perdete. E questo è quanto, quindi cosa succede in città torna settimana prossima, e noi andiamo a scoprire l'ultimo album di quest'oggi. Di solito selezioniamo 4 novità discografiche a settimana e ne manca una, però per arrivarci ci passiamo con un brano di un disco che abbiamo già iniziato a svelare. Si tratta di Wabi Sabi, uscito per la Wonder Wheel Recordings, dal duo Sotomayor. Ci andiamo ad ascoltare Who's There, che sarebbe chi c'è là, chi c'è, ed è quello che mi domando sempre io su chi c'è dall'altra parte che ascolta, e quindi è là che ti arriva la tensione di dire non diciamo cavolate, facciamo il meglio possibile queste 2 ore di radio, chi ci ascolterà, chi c'è lì. Who's There, Sotomayor, Wabi Sabi.

Uzder erano i Sotomayor dal loro ultimo album Wabi Sabi per la Brownswood, oddio no scusate, per la Wonder Wheel Records di Brooklyn, questo per portarci sull'ultimo album di quest'oggi, la quarta novità della giornata ci porta in Brasile, loro sono messicani quindi andiamo ancora più a sud. E ad ascoltare l'ultimo lavoro di questo producer brasiliano, appunto, che si chiama Vor, 28 anni per lui, ma già affermato e già colonna portante del alfiere, insomma, del sound del baile funk, che lui mixa e contamina con altri generi moderni come la trap o altre sonorità, appunto. E abbiamo già ascoltato anche lui da queste parti, quindi se voi digitate quando diciamo che abbiamo già ascoltato un artista e vi viene la curiosità di scoprire in che contesto o che traccia abbiamo scelto, e potete fare una ricerca, Groovy Times e il nome dell'artista o del brano su Google, e vi sbuca chiaramente la puntata che contiene quell'artista o quel brano, il podcast di Groovy Times, e ve lo potete riascoltare, perché i nostri podcast li trovate tutti sul sito, quindi sono sempre disponibili anche a distanza di mesi o anni. Andiamo all'ascolto di questo album che si chiama De Keke, e che credo stavo vedendo che è una espressione brasiliana che significa, e poi il computer me l'aveva tradotto in brasiliano, quindi non riesco bene a capire che cosa significa. E tante collaborazioni con tanti MC della scena baile funk brasiliana, e ci andiamo ad ascoltare quello con MC Beatriz, Me Faz Un Favor, Mi Faccia Un Favore. Oi, tipo...

Il successo per questo producer giovanissimo di 28 anni di Belo Horizonte, VOR, scritto V-H-O-O-R, inizia con un album insieme che ha pubblicato nel 2021 insieme al rapper brasiliano FBC, che è un disco che ha rivoluzionato, comunque modernizzato la scena Miami Bass e freestyle, dei sottogeneri del baile funk. E poi è diventato, anche qua sono fenomeni che chiaramente diventano internazionali molto spesso anche grazie alla diffusione social, che poi avviene a volte indotta da chi chiaramente li produce, o insomma le grosse case discografiche che occupano anche quello spazio, diciamo, però a volte diventano virali così per caso. E un suo singolo, Setà Solteira, è diventato un tormentone su TikTok e sui reel di Instagram, e da là la sua popolarità è ancora diventata più accresciuta, si è accresciuta ancora di più, fino appunto a diventare una star di livello internazionale, visto che ha una fan base sia in Brasile che in tanti altri paesi. Questo è il suo ultimo album, che si chiama De Que, e stavo cercando la traduzione, volevo darvela, ve la do in brasiliano, che significa fare qualcosa as escondidas, definigno, disfarsadamente, u de quebradigna, che significa, non lo so, non mi viene, guarda. E comunque abbiamo il tempo giusto per un ultimissimo brano prima dei saluti, anzi vi saluto con questo brano, vi do appuntamento a sabato prossimo, non vi dico chi troverete qua ai controlli, se me, il sottoscritto Cambogia o Debo Perilongo o che ne so, Eugenio Stefanizzi e Alessandro Sgritta, che si impossessano anche di questa fascia oraria. Lo scoprirete collegandovi dalle 14 alle 16 il prossimo sabato 16 maggio. Per oggi invece la puntata finisce così, con Funkzada di VOR dall'album De Que Que. Ciao!

della trasmissione nella quale abbiamo ascoltato. Spiccano anche un'andata a Parigi, ma spiccano in particolar modo alcune date, quella al Primavera Festival di Barcellona e poi al We Out Here Festival in Inghilterra, il festival legato al mondo del nu jazz e della Brown's Food Recordings, organizzato credo da Giles Peterson o Gilles Peterson, anche là la pronuncia inglese francese me l'ha spiegato Julien Verilongu, che praticamente si può dire un po' in tutte e due le maniere. E poi suonerà anche a Berlino e ad Aarhus in Danimarca, l'unica città della Danimarca dove sono stato. E torniamo a Roma con un ultimo appuntamento da segnalarvi e poi abbiamo un quarto d'ora di musica. E non conosco questo spazio, però è una serata dedicata a un famoso e importantissimo ballerino swing, Frankie Wonderfollows, Frankie and the Wonderfollows è il gruppo che si esibirà a questo evento dedicato a Frankie Manning, ballerino importantissimo della scena swing, quindi siamo nell'ambito di questo genere. Ci sarà poi appunto live, talk, DJ set a cura di Francesca De Vita, con la possibilità di ballare swing e rock and roll. Questi sono gli eventi che abbiamo trovato per voi. Se ne avete altri potevate scrivere al 340 19 74 468 e volentieri avremmo condiviso l'appuntamento da voi segnalato con il resto di chi ci ascolta. Chiaramente sono cose che chi ascolterà mercoledì prossimo in replica non potrà viversi, però magari potete curiosare, andate a conoscere gli artisti che si sono esibiti e la prossima volta non ve li perdete. E questo è quanto, quindi cosa succede in città torna settimana prossima e noi andiamo a scoprire l'ultimo album di quest'oggi. Di solito selezioniamo 4 novità discografiche a settimana e ne manca una, però per arrivarci ci passiamo con un brano di un disco che abbiamo già iniziato a svelare. Si tratta di Wabi Sabi, uscito per la Wonder Wheel Recordings, dal duo Sotomayor. Ci andiamo ad ascoltare Who's There, che sarebbe chi c'è là, chi c'è, ed è quello che mi domando sempre io su chi c'è dall'altra parte che ascolta, e quindi è là che ti arriva la tensione di dire non diciamo cavolate, facciamo il meglio possibile queste 2 ore di radio, chi ci ascolterà, chi c'è lì. Who's There, Sotomayor, Wabi Sabi.

Uster erano i Sotomayor dal loro ultimo album Wabi Sabi per la Brownswood, oddio no scusate, per la Wonder Wheel Records di Brooklyn, questo per portarci sull'ultimo album di quest'oggi. La quarta novità della giornata ci porta in Brasile, loro sono messicani, quindi andiamo ancora più a sud e ad ascoltare l'ultimo lavoro di questo producer brasiliano, appunto, che si chiama Vor. 28 anni per lui, ma già affermato e già colonna portante del alfiere, insomma, del sound del baile funk, che lui mixa e contamina con altri generi moderni come la trap o altre sonorità, appunto. E abbiamo già ascoltato anche lui da queste parti, quindi se voi digitate quando diciamo che abbiamo già ascoltato un artista e vi viene la curiosità di scoprire in che contesto o che traccia abbiamo scelto, potete fare una ricerca. Groovy Times è il nome dell'artista o del brano su Google, e vi sbuca chiaramente la puntata che contiene quell'artista o quel brano, il podcast di Groovy Time, se ve lo potete riascoltare, perché i nostri podcast li trovate tutti sul sito, quindi sono sempre disponibili anche a distanza di mesi o anni. Andiamo all'ascolto di questo album che si chiama De Keke, e che credo stavo vedendo che è una espressione brasiliana che significa, e poi il computer me l'aveva tradotto in brasiliano, quindi non riesco bene a capire che cosa significa. E tante collaborazioni con tanti MC della scena baile funk brasiliana, e ci andiamo ad ascoltare quello con MC Beatriz, Me Faz Un Favor, Mi Faccia Un Favore. Noite.

Il successo per questo producer giovanissimo di 28 anni di Belo Horizonte, VOR, scritto V-H-O-O-R, inizia con un album insieme che ha pubblicato nel 2021 insieme al rapper brasiliano FBC, che è un disco che ha rivoluzionato, comunque modernizzato la scena Miami Bass e freestyle, dei sottogeneri del baile funk. E poi è diventato, anche qua sono fenomeni che chiaramente diventano internazionali molto spesso anche grazie alla diffusione social, che poi avviene a volte indotta da chi chiaramente li produce, o insomma le grosse case discografiche che occupano anche quello spazio, diciamo, però a volte diventano virali così per caso. E un suo singolo, Setà Solteira, è diventato un tormentone su TikTok e sui reel di Instagram. Da là la sua popolarità è ancora diventata più accresciuta, si è accresciuta ancora di più, fino appunto a diventare una star livello internazionale, visto che ha una fan base sia in Brasile che in tanti altri paesi. Questo è il suo ultimo album, che si chiama De Che, e stavo cercando la traduzione, volevo darvela, ve la do in brasiliano, che significa fare qualcosa as escondidas, definigno, disfarsadamente, u de quebradigna, che significa non lo so, non mi viene, guarda. E comunque abbiamo il tempo giusto per un ultimissimo brano prima dei saluti, anzi vi saluto con questo brano, vi do appuntamento a sabato prossimo, non vi dico chi troverete qua ai controlli, se me, il sottoscritto Cambogia o Dave o Perilongo o che ne so, Eugenio Stefanizzi e Alessandro Sgritta, che si impossessano anche di questa fascia oraria. Lo scoprirete collegandovi dalle 14 alle 16 il prossimo sabato 16 maggio. Per oggi invece la puntata finisce così, con Funkzada di VOR dall'album De

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Melting Pot. Io sono Riccardo più Ranking, che parlo e dico cose strane, e questa è la bellissima Radio Città Aperta.it e questo è Melting Pot, la mia trasmissione. Staremo insieme fino alle 21:30, notizie, novità discografiche, un po' di viaggi sonori e poi gli ospiti. Questa sera tremeranno un po' più del solito le pareti di Radio Città Aperta.it, perché andremo ad intervistare Michele Carnielli dei voce e chitarra dei Crown, band veneziana molto molto affermata per quanto riguarda molto conosciuta in Italia ma anche all'estero per quanto riguarda il doom metal, e più tardi lo raggiungeremo al telefono. Intanto subito i contatti: ci potete trovare su tutti quanti i social, quelli classici, X, l'ex Twitter, Instagram, Facebook, e anche su Mastodon e Blue Sky. E poi è sempre aperta la campagna di sostieni Radio Città Aperta.it. Grazie al tuo contributo con PayPal potete farlo direttamente dal nostro sito. Basta cliccare sostieni Radio Città Aperta, che è un pulsante bello visibile giallo che è vicino al player, oppure su tutti i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Città Aperta.it. E poi, se avete anche l'abbonamento a Amazon Prime, è gratis per abbonarsi al nostro canale Twitch, e sul sito ci sono tutte quante le informazioni. Poi avete sentito anche il 27 di febbraio ci sarà il terzo capitolo, il Mainstream Logora Chi Non Ce L'Ha, questa iniziativa che va avanti di Radio Città Aperta.it. Saremo allo Zoo Bar di Roma, via Vencivenga 1, dove saranno sul palco tre gruppi: i Trame, i Mego e i Gronge. Quindi mi raccomando, seguite anche il countdown che appare sul sito di Radio Città Aperta.it. E poi sono sempre aperte le adesioni ai corsi di Radio Città Aperta.it, anche lì sul sito potete vedere tutto. Ma andiamo ad iniziare questa puntata di oggi con, come faccio sempre, con la clip di un film. Quest'oggi sono andato a prendere il film Il Maestro di Vigevano, film del 1963 diretto da Elio Petri e tratto dall'omonimo romanzo di Lucio Mastronardi. E la clip è Arriva il Dottore. Il Maestro di Vigevano è interpretato da Alberto Sordi, e tra l'altro potete vedere, come dicevo prima, su Twitch, sul nostro canale Twitch, ma anche sull'home page del sito, la diretta. Quindi tutte le canzoni che passerò, tutti i brani che passerò in scaletta, le potete vedere anche su Twitch. E allora andiamoci a sentire Il Maestro di Vigevano, che arriva il dottore.
1: Che è successo?
2: Mi chiamano, è vero.
1: Bombelli!
2: Chi è?
1: Sono il medico della mutua. Che cosa si sente?
2: E sto male, c'ho la febbre.
1: Quanta?
2: È più di 39, che sarà?
1: Ma niente! Respiri! Respiri!
2: Come respiro? Non viene su?
1: Ma non fin lassù, ma perché?
2: Ma come perché? Non mi fa una visitina? Scendo io?
1: Ma no, non c'è mica bisogno. Si pieghi.
2: Che faccio?
1: Si pieghi.
2: Mi piego.
1: Bombelli! Ma che cosa fa? Si è piegato?
2: E sono cascato, sto male.
1: Meno, stia lì a prendere freddo, alla finestra.
2: Ma chi ci ha mandato?
1: Sì. Copra bene. Prendo l'aspirina.
2: Allora non viene? Sì, ad arrivederci. Non si disturbi. Tanto che vi ha fa. Hai capito? Ecco il dottore, vedi? Si spendono tanti soldi per la cassa malattia.

E abbiamo iniziato con i Marugia con Sours, da Pain to Power, l'album di debutto della rock band inglese di Manchester, a mio avviso uno dei migliori album usciti dell'anno scorso. E il gruppo è formato da Eric Wilkinson alla voce, Joe Carroll al sassofono, Matt Bonaccorsi al basso e Jacob Eyes alla batteria. L'album è uscito il 12 settembre per Music for Nation. Iniziamo con le notizie. Vive a Ramallah in Cisgiordania, ma il suo indirizzo di residenza ufficiale a Gaza. Per questo un bambino di 5 anni malato di tumore si è visto rifiutare cure salvavita da un tribunale israeliano. A raccontarlo è stato il quotidiano israeliano Haaretz. La vicenda va avanti da qualche mese. Il bambino vive dal 2022 a Ramallah, dove i familiari lo avevano portato per cure non disponibili nella striscia di Gaza. A dicembre dello scorso anno i medici avvertono che l'unica speranza è un'immunoterapia anticorpale non disponibile né a Gaza né in Cisgiordania. Così i genitori chiedono il trasferimento del bambino da Ramallah all'ospedale di Tel Assomer vicino a Tel Aviv per un trapianto di midollo osseo, ma in tribunale gli è stato negato di andare all'ospedale perché viene da Gaza. Torniamo alla musica. Una nuova canzone degli Arctic Monkeys, era dal 2022 che non si sentivano gli Arctic Monkeys, e lo fanno prendendo parte all'album di beneficenza Help to per War Child, e la canzone

Arctic Monkeys, Arctic Monkeys, Opening Night, quindi dal 2022 che erano fermi. Allora, un'altra notiziuola, eccola qua. Allora, se rimaniamo sempre in Israele. Infatti Israele ha approvato alcune leggi che rafforzano il suo controllo sulla Cisgiordania e favoriscono l'espansione degli insediamenti dei coloni. Tra le principali novità ci sono l'abolizione del divieto di vendita di terreni a persone non musulmane, risalente al periodo dell'amministrazione giordana 1948-1967, e l'estensione della gestione israeliana sui siti archeologici e attività edili, con possibili demolizioni o sequestri di proprietà palestinesi. Torniamo alla musica. C'è questo ragazzetto di South London, lui si chiama Puma Blue, ha pubblicato questo nuovo album che si chiama Croc Dream, letteralmente sogno premonitore. Devo dire che pesca proprio ad ampio

che mani a tutto quello che è il tutto ciò che è il trip hop, per quanto riguarda le sue sonorità molto simili ai Massive Attack, Portishead e Trigi. E devo dire che è molto interessante l'album, l'ho trovato molto bello da ascoltare. Gli darei, ecco, un bel 7, diciamo. E allora andiamoci a sentire Puma Blu con Mister Lost. Tra l'altro c'è il video che potete vedere sulla nostra diretta Twitch, che è molto molto bello.

E questi sono i suoni di Puma Blu, molto molto interessante questo artista, di South London ma di base ad Atlanta. Continuiamo subito con la musica, un'altra notizia la diamo dopo, la diamo, e ci andiamo a sentire i Black Keys, che tornano con il nuovo singolo You Got to Lose, che anticipa il nuovo album Peaches, che uscirà il 1 maggio su etichetta AI Sound della Warner Records. Peaches, il 14° album in studio del duo, raccoglie 10 brani essenziali e viscerali. Dan Auerbach lo descrive come il lavoro più istintivo della band dai tempi di debutto del 2002, The Big Come Up. E allora andiamoci a sentire i Black Keys con You Got to Lose.

E questo è il nuovo singolo dei The Black Keys. E continuiamo con la musica. Il prossimo album è di Pushifer Trust, scritto e inciso in Arizona e Los Angeles, se non direttamente on the road durante la vita in tour. Normal Isn't, il quinto album dei Pushifer, è il progetto di Maynard James Keenan, Matt Mitchell e Karina Round. L'intento questa volta sarebbe quello di riconnettersi alle radici post-punk, quindi di evidenziare maggiore aggressività, chitarre tinte e gotiche, e quelle assunte anche da un'immagine di copertina quasi folk horror che potete vedere sulla diretta Twitch a breve. E Existent Recording del 2020 è molto diverso questo album rispetto a quello, e adesso si stanno ispirando più alle sonorità goth, dove incontrandosi anche con il punk. E allora andiamocelo a sentire, direi. Questo è Trust e loro sono i Pushifer.

E questo è, sono i Pushifer. Pushifer è il secondo singolo che ascoltiamo qui a Melting Pot. E ora andiamo a parlare di concerti heavy metal vietati a Istanbul. I concerti di due band heavy metal che movimenti islamisti turchi hanno accusato di satanismo sono stati annullati dall'autorità dei locali di Istanbul, che hanno anche ordinato la chiusura temporanea del locale in cui avrebbero dovuto esibirsi. Le autorità di Besiktas, un quartiere nel centro della metropoli sul Bosforo, hanno annunciato la cancellazione dei concerti della band russa Slaughter to Prevail e della band polacca Behemoth. In una dichiarazione hanno spiegato di aver preso questa misura a causa dell'incompatibilità della band con i loro valori sociali. La decisione è stata presa dopo che il quotidiano Yeni Akit, vicino al partito islamista conservatore al potere in Turchia, ha lanciato una serie di appelli sui social media: i figli del diavolo arrivano a Istanbul. Ci hanno provato anche in Italia, a Milano, all'Alcatraz, sempre al concerto dei Behemoth, però si sono radunati di fuori 10-20 sfigati e poi comunque il concerto è stato fatto. E ora ci stiamo avvicinando, direi, alle sonorità che poi andremo ad ascoltare dei Crown. Infatti a breve partirà l'intervista con Michele Carnielli, voce e chitarra dei Crown, band veneziana, che questa sera con lui parleremo del loro nuovo album Santa Somnia, un viaggio tra oscurità, sogni e riff pesanti. E proprio per avvicinarsi a questo tipo di sonorità è uscito il nuovo singolo dei All Them Witches, Red Rocking Chair. Loro vengono da Nashville nel Tennessee. La band hard rock All Them Witches ha presentato in anteprima il nuovo singolo, pubblicato il 6 febbraio del 2026. La band ha fatto un tour senza sosta fin dall'inizio, esibendosi in festival tra cui Voodoo Music e Arts, Bonnaroo, Forecastle Festival e Punk Pop Festival, e hanno condiviso il palco con Mastodon, Ghost e Primus. Continuano ad affinare la loro fusione unica di songwriting artigianale e scanalature spaziose sulla strada, con poi avranno anche altre date in Nord America, Regno Unito e in Europa, però non è prevista una data italiana. E allora andiamoci a sentire All Them Witches.

E questo è l'ultimo singolo di All Them Witches. Allora, un attimo che abbiamo perso al telefono Michele, lo devo richiamare. Intanto ritorniamo alla musica.

0: Allora, risolto il problema tecnico, ora vediamo se tutto va bene. Michele, ci senti?
1: Ci sento benissimo.
0: Ecco, perfetto, anche noi, perfetto, finalmente. È il bello della diretta, come si dice.
1: Come sempre.
0: Allora, questa sera al telefono abbiamo Michele Carnielli, voce e chitarra della band veneziana dei Crown. Con lui questa sera parleremo del loro nuovo album Santa Somnia, un viaggio tra oscurità, sogni e riff pesanti come il piombo. Quindi adesso mettetevi comodi, o forse se fareste meglio a tenervi forte, perché diamo il benvenuto a Michele. Ciao Michele, benvenuto su RadioCittàAperta.it e su Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, iniziamo subito con il ritorno con il nuovo album.
1: Sì.
0: Allora, Santa Somnia è fuori da poco. Rispetto ai lavori precedenti, come Magma Frost e Blue Deep, questo disco sembra esplorare territori più cupi e quasi onirici. Come è nato il concept di questo album?
1: Allora, siccome dobbiamo avere tempi radiofonici, io tendo a essere un po' prolisso, la farò moltissimo breve.
0: Abbiamo tempo fino alle 9:30, quindi non ti preoccupare, il tempo c'è.
1: Allora, sostanzialmente, rispetto agli altri dischi, tutti i dischi sono un po' diversi l'uno dall'altro nel concept, ecco, diciamo. Questo qui riflette un po' di più il periodo che abbiamo trascorso appunto dopo il terzo disco, che è stato un periodo, se vuoi, un po' di pausa, con l'entrata anche di un nuovo batterista, dove siamo stati molto fermi, ecco, molto in sala prove, e abbiamo avuto anche nella nostra vita personale molte vicissitudini che ci hanno portato spesso e volentieri a perdere il sonno, no? E questo è, diciamo, il punto cardine del disco. Questo disco, nonostante abbia, diciamo, il MacGuffin cinematograficamente parlando del fantasy, del dark fantasy, parla soprattutto, diciamo, di quando hai una mancanza di sonno, quando hai dei sogni febbrili, le paranoie, eccetera, eccetera, tutte rimestate, diciamo, in chiave fantasy. L'idea nasce soprattutto perché quando ti trovi in sala prove a provare, noi siamo molto amici tra di noi, quindi c'è tutta una parte pregressa in cui ci raccontiamo le sfighe giornaliere, no? Diciamo così, mixando tutte queste cose è venuto fuori il concept, poi anche sia dei testi e poi applicati a un mio trip che avevo ho tutt'oggi, che sono una saga di videogames di cui magari dopo parliamo, che incorpora spesso delle tematiche di questo tipo, ecco, insomma, sia videoludicamente che psicologicamente o anche a livello, diciamo, di filosofia, ecco.
0: Rispetto anche agli album precedenti, diciamo che questo è passato a sonorità leggermente più veloci, con inserti di thrash metal in alcuni brani. È stata un'evoluzione naturale o sentivate il bisogno di sporcare il doom classico con nuove energie? Tra l'altro sono molto belli i brani.
1: Grazie mille, ti ringrazio. Allora, il disco precedente è molto più dilatato ed è molto più doom settantiano, diciamo, se vogliamo, ma già stavamo cominciando a inserire delle cose che poi si trovano in questo disco. E poi semplicemente con l'entrata di un nuovo batterista, che Mimmo saluto, che praticamente viene da un background new metal, ecco, diciamo, abbiamo messo un po' di altre contaminazioni che comunque tenevamo, diciamo, in canna, ecco, abbiamo deciso di sperimentare molte canzoni, magari partivano con un'impronta molto più classica nostra e poi si trasformavano nel corso delle jam o delle prove, ecco. Ad esempio, la canzone Permadeath è nata lenta, ma poi per sbaglio l'abbiamo suonata veloce, l'abbiamo tenuta veloce, inserendo dei riff più trash o punk, ecco.
0: E com'è stato invece lavorare nuovamente con la Subsound Records per questo rilascio? Ormai siete una realtà consolidata nella loro scuderia.
1: Questo è veramente il nostro primo album, la Subsound, anche se per esempio io personalmente ho collaborato con delle band di Subsound, tra cui L'Ira del Baccano, che è un disco fenomenale in uscita, consiglio. ci siamo interfacciati con questo disco con Davide, che è il boss. Fino adesso è tutto ottimo, lui è una persona estremamente disponibile, molto attenta, ha un roster di band fighissime qui che consiglio a tutti quelli che ascoltano di ascoltare e di approfondire. Per ora abbiamo stampato tutto, stiamo attendendo che arrivino i dischi fisici, che dovranno arrivare entro brevissimo, ma dalle indiscrezioni sono una figata, quindi forza Subsound.
0: I vostri testi attingono a piene mani dal dark fantasy. Qual è il libro o l'autore che ha più di tutti influenzato l'atmosfera di questo disco?
1: Allora, ce ne sono in particolare tre. Allora, solitamente negli altri dischi c'era proprio un excursus di vari autori del fantasy, ok? A partire da Tolkien, eccetera, eccetera. Diciamo quelli più classici, Moorcock soprattutto. Mentre in questo c'è un po' un mix, perché essendo che l'ispirazione appunto è tratta da questa saga videoludica che si chiama Dark Souls e i successivi capitoli, in particolare abbiamo scelto un capitolo di questi che è Elden Ring, la cui storia l'ha scritta Martin, che è quello di Game of Thrones, che siccome secondo me aveva le balle girate per la fine di Game of Thrones serie, ci ha messo tutto l'impegno e ha scritto appunto la storia di questo Elden Ring. E all'interno di questa storia si può trovare sia Martin che Hidetaka Miyazaki, che è l'autore e diciamo mastermind della From Software, che è questa casa che ha creato questa serie di giochi, che mette nel fantasy medievale europeo tutta una corrente di pensiero giapponese, quindi è proprio il massimo della tenebra, no? Come si può dire. E inoltre per una canzone c'è anche un omaggio a Kentaro Miura, che è il disegnatore mangaka del manga Berserk, che a mio modesto parere è il miglior manga che sia mai stato scritto, e a cui abbiamo dedicato una canzone a uno dei suoi personaggi, ovviamente sempre in forma metaforica parlando di robe nostre. Ecco qua, questo è il concetto.
0: E tra l'altro sulla nostra diretta Twitch sta andando il video di Permadeath, che diciamo un po' racchiude quello che tu mi hai risposto, perché c'è lui che gioca con la Nintendo con questo gioco chiamato Crown.
1: Sì, quella adesso è ancora in corso d'opera, ma uscirà appena esce il disco.
0: Ah, ok, okay.
1: È ancora il making of.
0: Ok,
1: diciamo.
0: Quindi quello è il making of, la stiamo vedendo.
1: Oh, yes.
0: Tu, Michele, ti occupi anche sia della voce che della chitarra. Come nascono i testi dei Crown? Arrivano prima i riff oppure arrivano prima le storie dei guerrieri e divinità antiche?
1: Allora, solitamente sì, lavoriamo un po' così. Io porto dei riff in sala prove che faccio perché magari mi vengono in mente delle parti vocali assolutamente non definite, ci metto una vita perché sono un po' così autistico. Porto i riff in sala prove, li elaboriamo insieme, gli diamo una forma definita, ognuno mette del suo con suggerimenti, portano altri riff, si elabora con la ritmica, col basso e la batteria, eccetera eccetera. Dopodiché, quando questi riff hanno una forma diciamo decente, nella nostra opinione, io vado a casa e ci scrivo qualcosa di testuale, poi provo cosa ci sta meglio e poi li definisco quasi poco prima di registrare, perché sono sempre molto indeciso sulle parole da mettere, perché ho uno stile di scrittura diciamo un po' criptico e quindi devo farmi tutti i miei schemini mentali per collegare le parole, creare una lore, come si dice nei videogame, creare una lore anche con gli altri dischi, con altre opere, eccetera eccetera. Mi piace fare questo gioco puzzle, ecco.
0: Quindi esatto, unisci tutti i vari pezzi del passato anche.
1: Ci provo, non sempre riesce, però quasi sempre.
0: Molte volte il Doom è associato all'orrore, alla tristezza, ma invece lo collegate all'epica. Perché questa scelta?
1: Allora, quando abbiamo iniziato ed eravamo un power trio, stavamo discutendo, mentre creavamo i primi pezzi, stavamo discutendo su che tipo di tematiche metterci. In quel periodo, tra l'altro, ascoltavamo molto una band che ascoltiamo tutt'oggi, che è una nostra influenza, che sono gli Sword. E gli Sword, come moltissimi altri gruppi di questo genere, utilizzano delle tematiche fantasy. Essendo io un fan del fantasy, diciamo, da quando ero piccolo, ho deciso di cimentarmi in questa cosa qui, all'inizio un po' più timidamente, diciamo, facendo più che altro delle citazioni, e poi andando avanti creando proprio una, diciamo, una specie di storia nostra, ecco. Infatti noi, per esempio, utilizziamo spesso nei titoli una doppia in più, come quella che c'è nel nostro nome, o mettiamo le umlaut a caso, no? Per creare come se fosse un linguaggio tutto nostro. Lo stesso funziona così per le tematiche, ecco.
0: E allora invece direi che è giunto il momento di andarci a sentire Permadeath, e loro sono i Clone.

0: E loro sono i Crown, Michele. Ora abbiamo risolto anche con la diretta, dovresti essere attaccato al mixer.
1: Yes,
0: ecco, Vicente. Perfetto, perfetto, anche perché mi stava venendo tipo un colpo alla mano, perché tenevo il telefono vicino al microfono e quindi era veramente complicato. E come dicevamo, a microfoni spenti, complimenti per le sonorità, perché io, da, come dicevo, da vecchio metallaro le apprezzo tantissimo. Mi piace anche questo basso violento che c'è predominante, insomma,
1: bella salutiamo sonorità. Silvia,
0: ciao,
1: che
0: Silvia,
1: sicuramente in ascolto.
0: Ciao Silvia, ti salutiamo qui da Melting Pot. E continuiamo l'intervista a Michele, voce e chitarra dei Crown. Allora, Venezia, parliamo di Venezia, anche perché tu, come mi dicevi, sei l'unico che abita a Venezia, gli altri sono della terra.
1: Sì, attualmente sì.
0: È una città unica al mondo, bellissima, ma anche decadente e spettrale di notte. Quanto la vostra città influenza il mood pesante e nebbioso della vostra musica?
1: Allora, diciamo che Venezia, per chi vive qua, sia in città che nelle zone limitrofe, ha proprio, diciamo, un'aura speciale, ecco, diciamo così. Noi, con, per esempio, con Blue Deep abbiamo proprio dedicato il disco alla città, soprattutto nel momento in cui c'è stata l'acqua granda nel 2019, che ha disintegrato mezza città. E infatti il disco è una specie di fiaba oscura su una divinità subacquea, ecco, quando l'acqua non è divertente ma quando l'acqua è molto potente, ecco. E è un po' Lovecraftiana, ecco, diciamo,
0: sì,
1: come concetto,
0: esatto.
1: Mentre nel disco nuovo è comunque presente, perché fa parte proprio integrante del nostro suono. E la, diciamo, la parte veneziana all'interno di Santa Somnia è proprio la parte riguardante la figura del santo. Qua siamo pieni di santi dappertutto, ovunque ti giri ci sono chiese dappertutto e campanili ancora di
0: sì,
1: più
0: sì.
1: C'è un'iconografia sacra praticamente totale. E questo, secondo me, ha ispirato anche un po' la parte grafica che ho fatto io.
0: Ti sei occupato anche tu della grafica? Molto bella.
1: Sì, l'ho fatta io. Però diciamo che è anche nell'atmosfera un po' gotica, ecco, diciamo, di alcuni brani. Venezia è estremamente gotica, se la prendi in certi punti dell'anno con un po' di nebbia di quella seria, ti fai una passeggiata da solo che non c'è nessuno, diciamo che è tuo.
0: è un po' inquietante in quei casi.
1: Sì, inquietante, ma è quell'inquietante che attrae, un po'
0: esatto,
1: tipo il true crime, no? Tu ascolti il true crime perché vuoi sentire delle storie macabre, ma un po' ti piace anche, cioè, questa doppio stile.
0: Proprio a proposito di nebbia di Venezia, io la prima volta che andai a Venezia con la scuola al quarto superiore, quindi una vita fa, e mi persi proprio in mezzo alla nebbia, quindi non trovavo il battello che dovevo prendere per tornare in albergo con gli altri, e ero mezzo impanicato, però mi stava piacendo perché non ero abituato a una cosa del genere, quindi era fighissimo, secondo me.
1: Poi tu pensa che molto spesso capita che ti perdi nella nebbia e hai alzato un po' il gomito, come si dice tu, quindi
0: in quel
1: potrebbe
0: caso è pericoloso.
1: Essere una situazione non facile, potrebbe essere una situazione quasi definitiva, ecco.
0: Invece, a proposito della scena metal in Laguna, ci sono posti dove ancora vanno queste generi di sonorità?
1: Sì, beh, allora diciamo Venezia città, non proprio, ecco, però già nell'immediata terraferma ci sono un sacco di locali e un sacco di band anche estremamente interessanti in tutto lo spettro, diciamo, delle chitarre distorte, ecco, diciamo così. Quindi sì, la scena è vivissima.
0: Ok. Bene, questa è una notizia molto positiva.
1: Sì, soprattutto perché diciamo che tenere accesa la fiamma, no, in un periodo magari anche abbastanza incrinato post-Covid, dove molti locali hanno chiuso, eccetera, è estremamente importante.
0: Esatto, perché comunque anche sentendo altri gruppi che sono venuti qui a Melting Pot, c'è sempre il problema appunto dei locali che hanno chiuso, che comunque sono stati sequestrati, insomma, anche brutte storie.
1: Assolutamente brutta.
0: E invece avete avuto diversi cambi di formazioni, anche evoluzione. E come ha influito l'ingresso di Nicola alla chitarra nel 2018 nel sound che sentiamo oggi in studio?
1: Allora, quando è entrato Nicola, diciamo che è stata una volontà di tutti e tre, quando eravamo un power trio con Elena alla batteria. Volevamo sviluppare certi aspetti, diciamo, di arrangiamento che io da solo con la chitarra, che fra l'altro sono anche uno scarpone, avevamo bisogno di una chitarra ulteriore per fare armonizzazioni, soli, eccetera eccetera. Nicola è un amico da sempre, mentre registravamo Magma Frost ci portava il caffè, quindi è stata la prima persona che ci è venuta in mente, è un ottimo chitarrista. E appunto abbiamo un rapporto amicale da tantissimo tempo. La sua entrata ha cambiato svariati aspetti dell'aspetto compositivo. Prima era molto più diretto, portavamo i riff, li facevamo un po' quando suonavano belli e forti, quello era il pezzo fatto, insomma, diciamo.
0: Che poi, tra l'altro, vedendolo così, Nicola ricorda anche un po' Jim Martin dei Faith No More.
1: Sì, glielo dico anch'io, ogni tanto. Sì. La versione rossa di Jim Martin.
0: Esatto.
1: Diciamo che lui è appassionato nell'arrangiare i pezzi, quindi questo suo lato glielo lasciamo proprio carta bianca, ecco. E spesso e volentieri, siccome ci intendiamo, appunto perché ci conosciamo da sempre, ci intendiamo al volo, ecco, è diventato subito fondamentale all'interno della dinamica della band. E poi parla sempre, quindi è anche interessante da ascoltare.
0: È una persona anche positiva in tutto e per tutto.
1: Assolutamente.
0: E se potessi scegliere una colonna sonora letteraria da abbinare a un vostro concerto, quale sarebbe?
1: Letteraria? Nel senso di un libro?
0: Sì.
1: Ah, da abbinare a una bella domanda. Allora, secondo me potrebbe essere assolutamente la saga di Harris, di Manny Bonet, di Michael Moorcock. Perché, a parte che è una saga a cui sono legatissimo, ha un immaginario, diciamo che Erich è il migliore dei che siano mai stati fatti nel fantasy, a mio parere, e ha anche un lato abbastanza psichedelico, quindi diciamo che per un certo tipo di stoner doom con le tematiche fantasy, per me quello è il ciclo perfetto da leggere, che consiglio a tutti quelli che si approcciano al fantasy e che conoscono magari le grandi saghe, ma questa saga no, questa saga è importante tanto quanto le grandi saghe, parola mia.
0: Invece lo porterete in tour Santa Somnia, avete delle date in programma?
1: Allora, adesso ci stiamo organizzando con le date e ovviamente il nostro obiettivo è fare tutto il disco dall'inizio alla fine per le prossime date. Quindi, essendo un disco che va ascoltato dall'inizio alla fine, poi puoi skippare quando vuoi, quando ti rompi le balle, ok? Però teoricamente sarebbe tutto il trip dall'inizio alla fine. Allora noi vogliamo suonarlo esattamente così, senza selezionare i pezzi.
0: E tra l'altro, ecco, ti volevo chiedere anche un'altra cosa a proposito dei live. Come è stato? Sì. Avete condiviso il palco anche con Red Funk e altri, sì. E essere stati anche il tour all'estero. C'è in sì. tutti questi concerti uno che ti è rimasto più nel cuore, oppure c'è un aneddoto particolare che ci vuoi raccontare?
1: Ah, beh, di aneddoti ce ne sono sempre un sacco. Perché ovviamente siamo sempre sottoposti a come si può dire, a delle situazioni tragicomiche, ok? Quindi ce ne sono a bizzeffe. Però vorrei dire che tutti i concerti che abbiamo fatto sono stati memorabili per noi, ok? A noi piace molto suonare live. Se dobbiamo, cioè, se io dovessi scegliere un concerto in cui proprio mi sono divertito tantissimo e la condivisione del palco è stata fantastica, è stata il concerto con gli Yob e i Paul Bearer, che è stato una giornata veramente eccezionale, anche perché vedere suonare due bombe di band come loro e tu apri per loro è stato veramente fenomenale. Sì, poi c'era gente, i volumi mostruosi, quindi è tutto ciò che uno può desiderare, insomma.
0: E per concludere l'intervista, Michele, se dovessi scegliere un brano totalmente fuori dal metal da inserire nella vostra playlist ideale, quale consigliereste?
1: Allora, te ne dico tre, va bene? Allora, sì, la sì. Prima, il primo è la Marcia Funebre di Sigfrido di Wagner, ok? Questo perché è un tema estremamente, secondo me, e lo collego al film Excalibur, il film degli anni '80 su Re Artù. È un pezzo fenomenale che trascende proprio il genere, secondo me. Il secondo pezzo che ti dico è Verano Zombie parte 2 di Noise Narcos, Metal Carter, ok? Perché sì, io mi ascolto un botto di rap e quel brano lì ha un'atmosfera veramente fighissima. E il terzo brano è più estemporaneo, ma non per questo meno efficace, Bacia mia cortina, del nostro amico Alessandro Numa, che doveva diventare l'inno olimpico, ma purtroppo non è andata così.
0: Ah, ok, ok. Prima di concludere l'intervista, Michele, io ti ringrazio per il tuo tempo e soprattutto per la bella chiacchierata.
1: Grazie a te.
0: Ti volevo far presentare il prossimo brano, Legacy Dungeon.
1: Yes. Va. Allora, Legacy Dungeon è il primo pezzo che abbiamo scelto come estratto del disco, perché è un po' quello che riassume tutto il concetto del disco. È un brano che parla di overthinking, di rimuginare pensieri e di associare, diciamo, il cervello a un labirinto che tu costruisci da solo ed è molto difficile da districare, ecco. E anche perché è un brano che somma diversi stili che abbiamo fatto sia dal passato che la roba nuova stiamo facendo, quindi diciamo che è una specie di bignami del disco.
0: Secondo me, quando l'ho sentito ho detto pezzone, questo è un vero pezzone.
1: Ah, grazie.
0: Anche con il dado da 20, tra l'altro.
1: Sì, qua non si scherza. Infatti se guardi il logo è un rip-off del logo di Dungeons & Dragons.
0: Esatto. Grazie ancora, Michele.
1: Grazie a voi.
0: E di nuovo.
1: È stato un piacere.
0: Piacere mio. Se rimani là poi ti saluto al telefono.
1: Assolutamente. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Legacy Dungeon, Crone.

0: Dubfire, loro sono gli Aswad dal loro album New Chapter of Dub. Un'ultima notizia prima di salutarci, perché ci sono ancora due brani che volevo farvi ascoltare. Andiamo a parlare di lavoro. Heineken taglierà fino a 6.000 posti di lavoro a causa di quelle che ha definito condizioni di mercato difficili. Il produttore di birra olandese ha affermato che accelererà la produttività su larga scala per ottenere risparmi significativi, riducendo da 5.000 a 6.000 posti di lavoro di due anni. La nota della società: restiamo prudenti nelle nostre previsioni a breve termine sulle condizioni del mercato della birra, ha dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato Dolph Van Brink, il quale ha stupito l'azienda il mese scorso annunciando che avrebbe lasciato l'incarico dopo quasi 6 anni al comando. A gennaio aveva riconosciuto di aver guidato l'azienda attraverso un periodo di turbolenze economiche e politiche. Torniamo alla musica. Volevo farvi sentire Danno, dopo il secondo sold out delle date di apertura di Danno e DJ Crime al Largo Venue di Roma il 12 e il 13 marzo 2026, e dopo aver pubblicato i singoli Vamos alla Playa e Tom Waits, che abbiamo già ascoltato tra l'altro qui a Melting Pot, Danno annuncia l'uscita di H. Danno, distribuito da UEA Ada Music Italy, il suo primo album solista, fuori è uscito il venerdì 6 febbraio. E a proposito del disco, Danno ha dichiarato: mi sono spinto al largo ultimamente, dove non si tocca, lontano dalla comfort zone, ho trovato musica per le mie parole e ho messo tutto dentro questo disco, un progetto che segna un passaggio naturale ma tutt'altro che scontato nella traiettoria di uno degli MC più riconducibili e rispettati della scena hip hop romana, figura centrale storica delle Colle del Fomento e nonché membro della formazione Artificial Kid. E dal nuovo album ho scelto questo brano molto malinconico, è molto bello, Brucia Roma, Danno.
1: Brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, se fossi fuoco brucierei questa città.

E questo è il nuovo disco di Danno. E siamo ai saluti anche per questa settimana. È finito Melting Pot. Un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato, sempre dalle 20 alle 21.30, dopo l'ottima Panopticon con Angelo Pianizzolla, che potete ascoltare anche in replica dalle 14 alle 16 il mercoledì, per l'appunto. E dopo di me invece Miro Barza con Cazze Jammer, che potete ascoltare invece in diretta il lunedì dalle 20 alle 22, dopo Eleonora Tagliafico e la sua Rock Trotter, che va in onda il lunedì dalle 18 alle 20. E domani mattina vi aspetta il buon Domenico Mizzu con la sua Camaleon. E questa sera invece, dopo la replica di Miro Barza, ci sarà la playlist, quella del sottoscritto, un po' metallara, ci sarà un po' di tutto: grunge, rock, punk, death metal, grind, insomma un mistone per prepararvi alla nottata un po' insonne, o alla mattina, perché fino a domani mattina alle 10 ci sarà The Power Morning, mentre questa sera The Power Night. Vi lascio con l'ultimo brano. È tornato Chris Liebeding, che è tornato con la sua etichetta CLR, con un progetto da 13 tracce che uscirà il 27 di marzo. E questa è Roy Betty. A mercoledì prossimo. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tua radio online.
1: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
2: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
3: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
4: Presidente di che?
5: Hello, hello Mr. Taylor.
6: What do you want?
7: Why don't you switch on the radio?
8: I refuse to discuss it any further.

0: radio.
1: Thank you, Mr. Thiel.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: E noi siamo arrivati, eccoci qua, subito in diretta, in voce, il sottoscritto Miro Barsa, questa è Cats and Jammer, dalle 20 alle 22, fatti di scienza, spazio, tecnologia, come ci conviene, come si conviene ogni lunedì in questa fascia oraria. Saluto Eleonora Tagliafico che mi ha preceduto, saluto anche Riccardo più Ranking Magini che mi ha preceduto, qualora questa fosse la replica del mercoledì. Ti è così, vi ho anche dato un'informazione riguardo le repliche che potete trovare sempre ogni tanto nel palinsesto di Radio Città Aperta, palinsesto che invece si trova sul sito www.radiocittaperta.it. Abbiamo ripristinato finalmente, dopo una settimanella di qualche problemino che ancora affligge comunque la radio, i numeri di telefono per comunicare qua direttamente in diretta, quindi il numero è il 340 19 74 468 per WhatsApp, Telegram e anche i cari e vecchi SMS che vi sfido ancora ogni tanto, ve lo dico, a provare a mandarne uno. Non è diventato meno semplice che mandare un messaggino WhatsApp, anche perché i telefonini ormai moderni fanno un po' quelle cosette là, quando dici messaggio lui subito manda WhatsApp. Vi invito ovviamente a seguire tutte le nostre pagine su X, su Instagram, su Mastodon, su Blue Sky, su Facebook per quanto riguarda gli aggiornamenti, ma il posto unico dove seguirci principalmente e quasi solamente è il sito www.radiocittaperta.it, anche perché c'è approfondimento sul mondo della musica, del mondo delle news, dal mondo della cultura, dal mondo dei nostri eventi che comunque in un modo o nell'altro insomma ci portano anche qualche soldino, magari dei soldini. Come sempre vi romperò le palle durante lo scorrere di codesta trasmissione che inizia al solito con della musichina poppettina. Oggi non siamo da meno e quindi si parte. Lei è Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.
3: Some men are islands. I'm a bloody island. I'm bloody Ibiza.

Drop Dead per Olivia Rodrigo. Salutiamo Fabrizio e salutiamo Fernanda che si sono connesse e hanno mandato un messaggio, bravissimi, 340 19 74 468. Lo ripeterò più volte, però siccome insomma abbiamo ripreso questa tecnologia così moderna ma così anche antica ormai, allora giustamente va ribadito il numero. Parliamo subito di tecnologia ma anche un poco di politica, perché l'Europa, quella brutta che tutti quanti attaccano perché no, abbasso l'Europa, noi vogliamo stampare la lira, che così un tempo con 1000 lire ci compravi il gelato, la pizza, una Fiat 500, ci portavi l'amorosa e poi anche l'amante, la suocera, e poi andavi in vacanza e quanta era bella, i ravanelli erano piccanti. Però l'Europa ha fatto una cosa buona, aveva già costretto Apple ad abbandonare il suo connettore proprietario e ad adottare l'USB-C su tutta la gamma iPhone come fanno tutti gli altri telefoni. Adesso, attenzione signori, non so se lo sapete, ma ha fatto un nuovo obbligo europeo che impone ad ogni smartphone venduto in Europa, inclusi i dispositivi Apple, deve avere una batteria sostituibile e deve essere sostituibile dall'utente senza strumenti specialistici, senza perdere la garanzia e senza dover inviare il dispositivo ad un centro assistenza autorizzato dal produttore. In pratica, per una normativa anche molto sensata che è il diritto al riutilizzo, stanno dicendo non è che potete fare proprio come cazzo vi pare, che fate i telefonini tutti quanti incollati uno sull'altro, che se anche vuoi cambiare la batteria devi mandarlo a un centro e poi dopo, siccome ti costa di più, ti fanno comprare un telefono nuovo. No, se voglio cambiare la batteria devo poter cambiare la batteria. E mi dispiace, cara industria dell'elettronica di consumo, che avevi peraltro costruito proprio il modello di business su sta roba, cioè sul fatto che gli oggetti si degradino e poi dopo tu te ne devi comprare un altro. Ma pensate un po', adesso è stato messo fuori legge questo modello, proprio modello di business, e uno delle prime dei primi attacchi è proprio quello alle batterie che non si possono più cambiare. Ma in realtà questo è vero per gli smartphone iPhone, ma anche per tutti gli altri telefoni, insomma vi sfido a trovare un telefono che sul quale si possano cambiare le batterie, non credo che ne esistano più. Però questo è un contrario allo sviluppo, non sarei del tutto d'accordo, perché non credo che sia vero sviluppo il fatto di utilizzare quella tecnica che si chiama obsolescenza programmata, cioè tu decidi che quell'oggetto dura 2 anni e obblighi l'utente a ricomprarlo dopo 2 anni, non tanto perché se no esplode o è scaduto, cioè tipo che ti fa male, tipo il latte o le mozzarelle, ma perché così ne puoi vendere un altro. Ecco, questo insomma non è proprio carinissimo per quanto riguarda l'utente finale. E siccome stranamente l'Europa è un pochettino più attenta agli utenti finali che alle grandi corporazioni, magari questa è anche una mossa buona, per me lo è tantissimo. Detto questo, io andrei a mettere su un altro pezzo tendenzialmente poppettone, ma anche non tantissimo, Coez. La canzone si chiama Ci vuole una laurea e fa parte della colonna sonora della tanto attesa serie Due spicci di Zero Calcare. Ci vuole una laurea, Coez.

ci vuole una laurea per Coez, chissà, ormai non ci vuole più la laurea, non ci vuole neanche una laurea a quanto pare per aggirare i controlli di sicurezza dell'età. È stata fatta un'indagine in Inghilterra, dove, insomma, se avete seguito qualche puntatina di Cats and Jammer, il paese in cui è stato inserito il controllo sull'età per l'accesso ai siti, soprattutto quelli porno, uno dei più avanzati o comunque uno dei primi ad essere stato inserito per quanto riguarda appunto i canali, i vari canali internet, i vari provider di contenuti, provider internet. Quindi in Inghilterra, se volete vedere i siti zuzzerelloni, dovete fare superare un controllo di età. Molti di questi sono basati su foto, alcuni su caricamento di documenti. Ebbene, su è stata fatta un'indagine e hanno detto che oltre più della metà degli intervistati, che erano minorenni, cioè ragazzi di età pari o superiore ai 13 anni, e praticamente loro si ritengono in grado di eludere i sistemi di verifica. Il 41% dei minori di 12 anni condivide la stessa percezione. Come hanno fatto? Ma guarda, le cose più semplici, ma anche le soluzioni più creative. Il primo è: metti una data fittizia, una data di nascita, la metti più grande di 18 anni, perché alcuni siti dicono metti la tua data di nascita, loro la mettono più grande, proprio, E altri hanno addirittura fatto delle cose ancora più divertenti e interessanti, tipo si sono disegnati i baffi sul volto per ingannare i sistemi di riconoscimento, e ci sono anche riusciti. Altri hanno utilizzato clip di personaggi dei videogiochi per simulare i movimenti richiesti dai controlli biometrici, e quindi sono riusciti a passarlo. Hanno utilizzato foto o documenti di identità appartenenti ai genitori. L'uso delle VPN ovviamente è un altro dei modi per eludere questi controlli. E poi c'è quel fatto un po' più inquietante, che vabbè, che devi fare pure questo, sta a mezzo, ovvero hanno chiesto direttamente ai genitori di completare la verifica dell'età al posto loro. Il 26% dei genitori ha consentito, il 17% li ha aiutati, e il 9% ha dichiarato di aver ignorato consapevolmente la violazione. Questo ci insegna un'interessante cosa, che spesso l'avevamo già detta, ovvero la pezza è peggio del buco, nel senso che i controlli di sicurezza che sono stati implementati in realtà controllano molto poco e molto male. L'aggiramento di questi controlli di sicurezza è anche piuttosto facile, e soprattutto vi ricordo che nell'era dell'internet, davvero, quando vuoi aggirare qualcosa basta chiedere come aggirare i controlli di sicurezza proprio ad internet, e internet te lo dice. Quindi anche questo va messo in mezzo. Però dall'altra parte invece c'è questo fenomeno di, adesso userò una parola un po' più forte di quello che è, di schedatura, dove comunque vengono raccolti parecchi dati da un punto di vista biometrico delle persone che vanno su internet, che spesso vanno anche a guardare dei siti porno, come dice mio cugino, e questo tipo di informazioni, diciamo, non è proprio carino che sia conservato da questo o da quel privato, e soprattutto non è proprio carino che questo tipo di informazioni siano conservate senza tutte le adeguate e le massime protezioni possibili. Allo stesso modo, avevamo parlato anche qualche settimana fa, il sistema di controllo dell'età, quello implementato dall'Europa, invece è ancora più fallace. È riuscito un tizio a scardinarla in meno di 15 minuti, quindi siamo ancora un po' lontani dalla libertà d'espressione, di lettura, e dall'altra parte anche dalla possibilità di mettere al sicuro minori e persone fragili sui contenuti che si possono trovare su internet. The Black Keys, Stop Arguing Over Me.

The Black Keys, fino all'ultima rullata, li abbiamo ascoltati qui a Radio Città Aperta, Cats and Jammer, dove ci occupiamo di spazio, scienza, ma soprattutto tecnologia. E una notizia dell'ultima settimana che forse nessuno di voi si è accorto, ma vale la pena dirla. Dunque, è successo per qualche giorno che milioni di siti tedeschi sono diventati inaccessibili. E se state pensando a un attacco hacker o gli hacker russi, che a quanto pare è una parola che è scritta tutta attaccata, in realtà non erano gli hacker russi, ma si è sminchiato il dominio DNS, si è sminchiato un DNS. Ora, per tutti coloro che non sanno che cos'è un DNS, ve lo dico io, è molto semplice. Come sapete, i siti web che voi visitate hanno un nome, no? Che ne so, www.corriere.it, www.repubblica.it, www.pornohub.com, per dire alcuni nomi. Ora, la realtà vera del funzionamento di internet è che questi nomi in realtà non è proprio il modo con cui tu puoi raggiungere e avere quel contenuto. In realtà, per raggiungere e avere quel contenuto dovresti conoscere l'indirizzo IP, che è una serie di numeri tipo 212.6.84.93, per dire. Solo che siccome noi esseri umani non siamo così bravi a ricordarci ste serie di numeri, abbiamo trovato un modo per creare dei nomi che si attaccano a sti numeri. E poi c'è un mondo meraviglioso, parallelo, in cui per ogni nome risulta un numero. Per cui tu, quando scrivi www.corriere.it, c'è da qualche parte nel mondo dell'internet un affare che risolve sto nome con un numero e ti fa vedere il sito. Risoluzione, nome, numero. DNS, Dynamic Name Resolver. Ok? Ci siamo? Questa roba qua, se per un sito non funziona, vabbè, può essere brutto perché praticamente tu quel sito non è accessibile. Ma se non funziona per un dominio di primo livello, tutti i siti che sono, tipo, che ti posso dire, .de o .it, tu non li vedi. Ed è quello che è successo per quanto riguarda una buona parte di siti tedeschi il 5 maggio, tra le 7 e un quarto e le 10 e mezza UTC, comunque insomma parecchie ore, tutti questi siti erano irraggiungibili e restituivano il codice di serve fail. In pratica il resolver DNS, quello che avrebbe dovuto risolvere dal nome al numerello, non funzionavano. Hanno detto che no, forse è perché abbiamo girato le chiavi di sicurezza male, perché il parpaglio della supercazzola con scappellamento a destra. Comunque poi hanno risolto, ecco, questa è un po' la sostanza, hanno risolto in prima battuta togliendo i controlli di sicurezza sui DNS, che è una cosa che non si fa tantissimo, perché togliere i controlli di sicurezza significa che la risoluzione tra nome e il numerello te la potrebbe pure da Gino il fruttivendolo sotto casa mia, e non è il caso. Invece, se c'è la sicurezza, te lo risolve uno che è certificato. Però per far riaccedere ai servizi, ai domini.de, era il caso un po', insomma, di allentare le maglie della sicurezza internet in questo caso. Dopodiché è stato tutto ripristinato, tutto a posto. L'incidente ovviamente è sotto analisi, e soprattutto per evitare che questa cosa risucceda. Ma più di tutto questo ci ricorda quanto i servizi informatici moderni sono belli, sono resistenti, funziona tutto, ma funziona tutto fin quando funziona. Quindi non metteteci delle cose critiche, tipo, che ne so, insomma, cose che stanno a che fare con la vita e con i soldi, con l'economia. Muse, Cryogen.

Ed eccoci qua con i Muse, Queer Jan, che hanno fatto una canzone come le canzoni dei Muse, se non ve ne eravate accorte. Sì, è molto simile alla produzione. A me, devo dire, non è che, cioè, non dispiacciono, però non sono proprio nella mia top 10 list degli ascolti. Ma comunque loro erano i Muse, niente male, niente male. Comunque, da queste parti si passa sempre della buonissima musica, musica proprio, detta così. Dunque, continuiamo a parlare di tecnologia perché c'è una notizia grossissima che forse nessuno vi ha dato e ve la diamo noi, quelli di Cats and Jammer. La sapete l'ultima pazzia di Musk? Elon Musk, quello là delle macchine elettriche, che vuole andare su Marte, che compra le cose, se fuma le metformine, le anfetamine, insomma quel mattacchione là, ha deciso, ok? Cioè, l'aveva già un po' detto, che X, quello che un tempo era Twitter, diventerà un'app per fare tutto. Tutto. Pensa a una cosa, la fa X, ok? E la prima cosa che vuole fare è quella di utilizzarlo, di farla diventare una banca. Tutti i sistemi di pagamento, si potranno fare acquisti di titoli, spostare soldi, inviare dei soldi a Tizio o a Caio, fare dei conti di accumulo, e addirittura qualcuno dice che ci sarà un interesse spropositato, cioè se tu metti i soldi su X loro ti danno il 6%, che è tantissimo, è più, la percentuale più alta di qualsiasi altro conto bancario che trovate, anche di quelli commerciali con quelle offerte super fichissime. Qual è l'idea? Beh, Elon Musk ha detto che vogliono che il denaro su X fluisca liberamente come le informazioni e le conversazioni. Abbiamo già ottenuto in realtà licenze per il trasferimento di denaro in diversi stati e ci stiamo muovendo per lanciare un sistema di pagamento globale. Fortunatamente, prima che vi alzate e dite allora adesso ci vado a mettere i soldi, per su faccio tutto là, fortunatamente abbiamo un certo numero di regolamentazioni bancarie, sia italiane che europee, sovranazionali e totali, che prima che ve lo fanno fare così senza alcuna sicurezza devono controllare un pochettino, un po' di cose. Quindi prima di buttare tutti i vostri risparmi su X, cosa che almeno personalmente vi sconsiglio di fare, foss'altro perché Elon Musk è un pazzo folle, cioè neanche è che se li frega, è proprio che poi non so che cosa potrebbe fare. Diciamo, prima di fare questo sicuramente c'è tutta una serie di regolamentazioni che dovranno essere rispettate. Molti però dicono che dietro a questi tassi super vantaggiosi, a questa possibilità di avere una banca super vantaggiosa per l'utente, ci sia una di quelle operazioni a chiappa clienti, cioè io ti do tantissimo subito, così io prendo tantissimi clienti e poi sul breve lungo periodo mano a mano riduco il servizio, quindi abbasso il tasso di interesse dal 6 al 4, al 4 al 2, dal 2 all'1, dall'1 allo 0.00005, ti inizio anche a far pagare, tu però sei pigro, perché l'utente è pigro, e quindi alla fine rimani attaccato a sta roba, quindi rimani attaccato a Twix, rimani attaccato alla banca, non la cambi. E tutto questo giova al buon Elon Musk. Come andrà a finire non lo sappiamo ancora, non si sa, perché questa comunque è una di quelle annunci, le preview che solo Cats and Jammer vi può dare. Sono abbastanza sicuro che questo servizio, se verrà lanciato, verrà lanciato prima all'America e poi dopo forse arriverà pure in Europa, ma del dopo, ma chi lo sa come andrà a finire. Nel frattempo noi ci sentiamo un grande classico da un grande gruppo, loro sono i Duran Duran, ma neanche ve l'annuncio il pezzo.

Save a prayer for save a prayer per i Duran Duran senza for. Save a prayer for, per i Duran Duran qui a Radio Città Aperta Cazzo and Jammer. Parliamo di intelligenza artificiale ogni tanto, sì, lo facciamo spesso perché comunque è il tema tecnologico più on fire e in particolare quest'oggi partiamo di FBI e intelligenza artificiale. Il direttore dell'FBI Kash Patel, che solo per chi il nome, se qualcuno gli dice qualcosa, beh, sappiate che tipo qualche settimana fa, forse un mesetto, degli hacker gli avevano rubato tutte le foto personali che c'aveva su Google Drive. Così è giusto per dire, capo dell'FBI ha detto che l'intelligenza artificiale, in una recente intervista, avrebbe aiutato e stia aiutando effettivamente tantissimo l'FBI nello sventare delle stragi e degli attacchi violenti. Tutto bello, se non fosse che insomma c'è più scetticismo che fiducia in questa dichiarazione. Non perché l'intelligenza artificiale non possa essere uno strumento d'aiuto per le investigazioni, ma più che altro perché dagli utilizzi e dalle recenti fatti di cronaca sembra che le intelligenze artificiali siano più prone, più pronte a aiutare gli atti violenti che a sventarli. In effetti alcune ricerche hanno dimostrato che i chatbot basati sull'intelligenza artificiale hanno il doppio delle probabilità di incoraggiare gli esseri umani a commettere atti di violenza piuttosto che intervenire per fermarli. Nella seconda esploratoria alla Florida State University, quella del 2025, non quella del 2014, l'attentatore si era confidato con ChatGPT riguardo ai suoi piani per una strage, ma aveva anche utilizzato il chatbot per organizzare l'attacco nell'attacco in Canada a Tumblr Ridge. L'autore ha intrattenuto

utilizzato ChatGPT per pianificare almeno 2 omicidi. Un uomo del Connecticut che aveva già una storia di violenti precedenti avrebbe ucciso la madre prima di togliersi la vita dopo lunghe conversazioni con ChatGPT. Questi sono soltanto alcuni esempi. Ora, non è che l'intelligenza artificiale è cattiva e quindi vuole, cioè preferisce l'uccisione di altri uomini perché magari vuole prendere il potere. Di base il suo addestramento è basato su una cosa piuttosto brutta, ma che funziona da un punto di vista commerciale, che è: io ti assecondo. Quindi se tu sei un pazzo folle che vuole uccidere, tendenzialmente l'intelligenza artificiale ti asseconda, tende ad assecondarti. Puoi inserire molti, insomma, sia su ChatGPT, Gemini, sui vari motori di questo tipo, inseriscono dei filtri. Però il trend totale, la direzione totale della conversazione è quella di assecondarti a fare quello che vuoi fare. Capite bene che se questo è il, come dire, il grande razionale che è dietro alle intelligenze artificiali, è molto poco probabile che, se qualcuno è intenzionato a fare una strage, venga fermato. È molto più probabile che venga aiutato, assecondato, e sicuramente è sempre più difficile che partano delle segnalazioni verso gli enti preposti per la sicurezza. Bello il futuro, vero? Molto bello.

Lady of the Flowers, allora erano i Placebo ovviamente. Parliamo di videogiochi, peraltro vi ricordo che per tutti gli appassionati di videogiochi c'è il programma Next Generation il martedì domani alle ore 21 con Vanessa Next, domani per chi sta ascoltando la diretta del lunedì, comunque ogni martedì alle ore 21 Vanessa Next con la trasmissione Next Generation che parla di videogiochi. Noi parliamo di uno di quelli un po' particolari, non è proprio... Come sapete non è che noi ci occupiamo tantissimo di videogiochi, però ce n'è questo che è molto interessante. Si chiama Bottleneck, collo di bottiglia, e simula una crisi globale nello stretto di Hormuz. Che e perché serve simularla? No, in realtà c'è già quella vera, però è interessante la dinamica del gioco. Ci sono 2000 navi bloccate nello stretto e nelle sue vicinanze. Il gioco si può giocare gratuitamente tramite browser. E dovete essere un coordinatore marittimo immaginario. Voi potete selezionare un numero limitato di navi che passano attraverso lo stretto e cercare in un modo o nell'altro di far passare queste navi, per esempio pagando i dazi all'Iran, che pensa di essere comunque il proprietario dello stretto, oppure scegliere di stare sotto l'egida delle Nazioni Unite in modo tale da poter tenere sotto controllo i pezzi dell'energia. Però questo mina la fiducia delle Nazioni Unite, che preferirebbero vedere, per esempio, invece che far passare navi che portano petrolio, quelli che portano cibo per scongiurare future carestie. In buona sostanza, il gioco non chiede di essere così intelligente da risolvere la crisi, ma chiede qual è il tipo di danno che scegli di infliggere, considerando che ogni scelta che fai ha un costo. Tra l'altro, alla fine del, insomma, se giocate per questo gioco, non dura tantissimo, mi sembra stimata una mezz'ora di gioco, anche se si riesce a far passare diverse decine di navi in 10 giorni, che è lo scenario migliore per il traffico marittimo del gioco, si è ben lontani dalla media prebellica, che è 130 navi che attraversano lo stretto ogni giorno. Ovviamente questo tende a mettere in luce tutta la serie di problematiche relative al blocco dello stretto, tra l'altro, oltre ad avere, come dire, questa sorta di educazione alla gestione della crisi e di quanto può essere complessa una crisi del genere, vengono anche mostrate infografiche, informazioni in tempo reale riguardo proprio la situazione della crisi al momento. Bisogna ovviamente, cioè l'idea è sia di intrattenere, di videogiocare, ma anche educare le persone anche con questa modalità un po' di gamification, come dicono quelli bravi, riguardo la complessità di una situazione che è tutt'altro che semplice. Ovviamente situazione in cui l'America ci si è messa, non è che tipo tutto un tratto è stato bloccato lo stretto di Hormuz perché è apparso uno scoglio, ecco, insomma questo lo vorrei un attimo ribadire. Lo stretto di Hormuz e l'Iran è stato attaccato perché un giorno si è alzato e ha detto: sai che c'è oggi attacchiamo l'Iran perché c'ha il nucleare, ma non ce l'ha, però forse sì, però abbiamo deciso di sì. Siccome su sta storia delle armi che ce l'hanno e poi forse non ce l'hanno, mi sembra che già suona, no? Già suona, non è già successo? Vabbè, Temples, questa è Vendetta.

0: 33 per 2
1: 66.
0: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Cry per Crizia. Siamo tornati in diretta dopo la pausetta dell'oretta di trasmissione e direi a questo punto forse è il caso di fare questo.
1: Engage.
0: Sì, engage, perché parliamo di spazio, in particolare parliamo di NASA e della missione Artemis 3. Perché ne parliamo? Perché è uscita una notizia interessante, cioè interessante, come dire, per gli addetti del settore, per gli addetti della cosa spaziale, e forse anche per gli addetti, quelli che possono fornire servizi per lo spazio, perché la NASA sta cercando qualcuno che gli possa garantire il servizio video in 4K della missione Artemis 3. Ora ovviamente non è che si tratta soltanto di avere una telecamera, ma si tratta di avere una telecamera che possa registrare e inviare immagini in 4K attaccata a un razzo Artemis 3 che deve fare un giretto intorno alla Luna un po' complessino, no? Insomma, capite bene che non è proprio tipo, vabbè, mi cugino che fa i matrimoni, bene o male potrebbe cavarsela. No, la cosa però che in più ne è uscita è il fatto che Artemis 3 si svolgerà in orbita terrestre bassa, 450 km di quota, e è un'informazione che finora la NASA non aveva mai dato, e invece ovviamente per fare questa gara d'appalto c'è bisogno di queste informazioni. In realtà non si sapeva neanche se la missione Artemis, la terza, sarebbe stata in orbita LEO oppure MEO, quindi basso o medio raggio rispetto alla altezza dalla superficie terrestre. Quello che dovrà fare la missione Artemis 3, ne abbiamo già parlato più volte, è quello di eseguire diverse operazioni di movimento e soprattutto di rendezvous e docking con i lander lunari che sono sviluppati attualmente da SpaceX e Blue Origin. Cioè Artemis 3 deve andare nello spazio, finire su un'orbita bassa, quindi non troppo lontano, intorno ai 450 km di altezza dalla superficie terrestre, attaccarsi a quello che dovrebbe essere il lander, probabilmente poi staccarsi dal lander, fare un paio di giretti e poi ritornare sulla Terra. E i requisiti indicano un downlink minimo di 12 megabit per secondo, con un obiettivo fra i 20 e i 50 e un uplink superiore a 500 kbps, cioè vogliono parecchia banda, e devi garantire parecchia banda e una copertura di oltre il 75%. Non è facilissimo, però secondo me quello che è successo alla NASA è che si sono rese conto che tutta la parte di comunicazione di video è importante almeno quanto la missione stessa. Questa cosa ce l'ha insegnata in realtà quello che, di cui parlavamo all'inizio della trasmissione, ovvero quel mattacchione di Elon Musk che ha lanciato 3 razzi e ha fatto 10.000 video. Ha fatto forse più video, speso più in video, no, non ha speso più in video, comunque sulla parte di comunicazione, sulla parte dei video, sulla parte di mandare in diretta ciò che si vede dalla navicella ci ha speso parecchio. Invece le grafiche e i video della NASA, soprattutto dell'ultima missione, quella che poi ha portato, una missione storica perché ha portato degli esseri umani intorno alla Luna in un viaggio abbastanza lungo, cioè soprattutto più lontano possibile, non ci eravamo mai andati così lontani con degli esseri umani e non eravamo mai tornati così tanto lontani dal 1969, però le grafiche e le riprese video sembravano quelle dell'84, del 1984. C'erano delle animazioni in 3D che facevano veramente un po' pietà. Era quasi meglio vedere le animazioni, la paginetta web che si trova su internet, piuttosto che le animazioni ufficiali della NASA. Anche i video non erano un granché. Se invece andate a vedere i video di rientro o di uscita dall'atmosfera di Spaceship, cioè c'è proprio il plasma che diventa blu, cioè delle cose veramente mega galattiche, meravigliose, per cui la gente poi si fomenta e dice: questo è un genio! Sì, è vero che da un punto di vista scientifico e di costi uno dice: ma che c'entrano le riprese con la missione? Però purtroppo a quanto pare tutto fa brodo, che poi è la traduzione del il mezzo del messaggio, però fatta un po' più terra terra. Chi gliela può dare? Beh, Probabilmente glielo darà poi Elon Musk con la sua rete Starlink, che per ora è la soluzione più sensata. Starlink è questa rete di satelliti in orbita, sono tantissimi ormai e quindi possono garantire collegamento di uplink e downlink a velocità abbastanza, cioè soprattutto molto grandi, e quindi in grado di fornire servizi video. Tra l'altro Starlink l'ha già dimostrato che lo può fare, perché i viaggi e le riprese di Starship sono proprio fatti da Starlink, e del resto è sua, quindi insomma il giro è semplice. Va bene, staremo a vedere se la vincerà Starlink, che poi per un tempo Elon Musk era pure amichetto di Trump, poi dopo pare che abbiano litigato, però boh, insomma secondo me un pochettino di amicizia, soprattutto quando si parla di soldi, c'è sempre. I Police, questa è Don't Stand So Close to Me.

Don't Stand So Close to Me per i Police, Radio Città Aperta, Cats and Jammer, fatti di tecnologia, di scienza e di spazio. Parliamo ancora di spazio, abbiamo parlato della NASA e del suo Memorandum of Understanding per avere le riprese in 4K di Artemis 3, ma non è che gli altri stanno fermi. Il 30 aprile, intorno alle ore 21, 30 aprile 2026, dal leggendario cosmodromo di Baikonur in territorio kazako è partita una roba che noi, siccome siamo del mondo occidentale, non l'abbiamo saputo, e figurate, ci hanno fatto due peperoni così con Artemis 3, con Artemis 2, ma non abbiamo saputo che all'ora 21 del 30 aprile è partito il Soyuz 5, ha lasciato la rampa 45, che era quella utilizzata dal razzo Zenith. Ora voi direte, vabbè, ma che ce frega? No, non è che ce frega, perché il Soyuz 5 è l'aggiornamento del precedente progetto Soyuz della Russia e dimostra fondamentalmente quanto la cosmotica, l'ingegneria spaziale russa sia all'avanguardia. È un motore quadricamera alimentato a cherosene e ossigeno liquido che sviluppa oltre 1 milione di newton di spinta nel vuoto. Voi direte, bello. Ok, vi faccio io un attimo il paragone. Starship, che è il razzo più grande mai costruito, grande, cioè proprio nel senso di grandezza, sviluppa 2,3 mila newton di spinta nel vuoto. E il Falcon 9, un motore del Falcon 9, arriva a 0,93 mila newton, ok? Bene, il Soyuz 5 ne fa 8. Che significa? Significa che il lanciatore Soyuz 5 al momento attuale dovrebbe poter portare circa 17 tonnellate in orbita bassa di carico utile, che è il doppio rispetto al Soyuz tradizionale. È un aggiornamento enorme per la missilistica russa e dimostra come siano molto più interessati, insomma, gli ingegneri aerospaziali russi a dimostrare la potenza dei propri motori anche in termini di efficienza rispetto a tutto quello che stanno facendo gli altri, che è cercare invece del riutilizzo, limiamo un po', facciamolo un po' più leggero, facciamolo fino come un foglio di carta, così ancora più leggero, ci possiamo mettere più roba e guadagniamo altri 7,5 kg, 2 etti. Ecco, loro, boom, tutta una botta, fanno 17 tonnellate di più in orbita bassa, scusate, solo di aggiornamento rispetto al razzo precedente. Vero che ci è voluto tantissimo, però questo fa parte di un programma ancora più ampio, tra l'altro, che ha delle implicazioni anche politiche, perché dopo la caduta dell'Unione Sovietica il cosmodromo che sta a Baikonur è in Kazakistan, che non è più Russia, anche se la Russia è il principale utilizzatore del cosmodromo di Baikonur, però Baikonur e il cosmodromo sono territorio effettivamente kazako. Ebbene, là c'è un nuovo accordo per l'utilizzo di questi razzi da un punto di vista del Kazakistan, che però a questo punto, grazie agli accordi, non è che ospita soltanto i razzi, ma partecipa effettivamente allo sviluppo del programma spaziale russo, tant'è che Roscosmos, che è l'agenzia spaziale russa, prevede di utilizzare il Soyuz 5 per la futura navicella pilotata Orjol, che dovrebbe andare a sostituire una delle vecchissime precedenti navicelle con le quali potevano essere portati su e giù gli astronauti, che era un derivato dell'R7 di Korolev, cioè stava a parlare veramente degli primi anni 50. E in questo caso, quindi, il nuovo razzo con la nuova capsula mostrano più di tutto
tutto l'importanza non soltanto tecnologica, ma anche ovviamente quella sul quale poi dopo spesso si è spinto, quella politica e anche di influenza per quanto riguarda la ricerca spaziale. Il volo è andato bene, quindi probabilmente vedremo nuovi sviluppi e nuovi lanci proprio dal cosmodromo di Baikonur, che recentemente aveva avuto qualche danno, ma si vede che l'hanno riparato e anche abbastanza in fretta.

Falling Away From Me per i Korn. Vi ricordo che è sempre disponibile la scaletta di tutta questa puntata, di tutte le trasmissioni in diretta direttamente sul sito www.radiocittaperta.it, sezione podcast. C'è il podcast, quindi potete riascoltare questa puntata, ma anche c'è tutta la scaletta con quale canzone, con quale titolo, quale artista, tutta quella roba là. Parliamo ancora di spazio, perché sono concluse la prima parte, comunque una parte delle analisi dei dati presi dal rover Curiosity nel 2020 e le informazioni rilevate, la conoscenza è stata pubblicata su Nature Communications. È stato analizzato un campione di roccia con la più vasta collezione di molecole, è stata trovata con la più vasta collezione di molecole organiche mai identificate sul pianeta rosso. Il campione, che è stato soprannominato Mary Anning 3 in onore della celebre paleontologa inglese che ovviamente noi non conosciamo, è stato preso da un pezzo del Monte Sharp che sta all'interno del cratere Gale, in cui Curiosity piano piano con le sue rotelline è andato, ha scavato un pezzetto e l'ha messo dentro una sorta di micro laboratorio che c'ha dentro la pancetta sua. Cioè non è che l'abbiamo ripreso, su quel problema là di prendere i campioni e riportarli sulla Terra è andata male. Comunque sono state rilevate 21 molecole, di cui queste 21 molecole contenevano carbonio, e 7 sono completamente nuove per Marte, cioè non erano state mai fino adesso trovate. Tra queste, peraltro, c'è un eterociclo azotato e un anello di atomi di carbonio che include un atomo di azoto, cosa strettamente simile ai precursori dell'RNA e del DNA. Quindi c'era vita su Marte? Allora, non lo sappiamo, mettiamola così, perché ovviamente gli scienziati sono piuttosto cauti. Allo stato attuale non siamo in grado di dire se queste molecole, che possono avere un'origine organica, cioè un'origine biologica, la biologia può produrre queste molecole. Però c'è anche un'altra possibilità, che queste molecole derivino o da attività geologica, cioè il terreno di Marte si è premuto, staccato, spinto, pressione, gas, e hanno creato queste molecole, o meteoritica, cioè ci sono cadute sopra. In questo caso dovremmo essere stati così tanto sfigati che di tutti i pezzi che abbiamo trivellato su Marte, sti 4 centimetri per 4 centimetri che abbiamo trivellato, abbiamo proprio preso un meteorite. Però vabbè, questo purtroppo non lo possiamo sapere, essendo Marte un pochettino lontano. Servono ovviamente altre analisi sia sui campioni che abbiamo, ma questo tipo di analisi, questo tipo di scoperte serve anche a modellare e a modificare i tipi di sensori e di sonde che manderemo in un futuro, in modo tale che se abbiamo trovato questo, allora per capire se questo è di origine meteoritica oppure geologica, dovremmo fare quest'altra analisi. Allora lo mettiamo dentro agli strumenti che andranno in un futuro. Quindi, per rispondere definitivamente alla domanda, c'è vita su Marte? Sì, ma soltanto un pochettino il sabato sera, dobbiamo ancora aspettare. Ma del resto fa parte degli obiettivi che sono nelle missioni attualmente in fase di pianificazione, che puntano a raggiungere il pianeta rosso, queste missioni, nel prossimo decennio. Sarà queste missioni oscurate da quelle sulla Luna, oppure sarà Marte sempre molto di interesse, visto che Elon Musk dice dobbiamo andare su Marte, andiamo su Marte. Staremo a vedere. Comunque, Cats and Jammer su questo vi aggiornerà tempo per tempo. Nothing more, we are in this together.

Boom! Un po' di rocchettone di quello bello potente qui a Cazza in Jammer. Vi ricordo il numero 340-1974-468, come ha fatto anche Anna, che è salutato. E parliamo un po' di salute verso la fine della trasmissione, come sa bene il grande Antonio che ci ascolta sempre. Si parla spesso di salute e qua parliamo anche un po' di salute storica. Ho trovato questo articolo sul nationalgeographic.it e parla di come gli antichi romani, gli antichi greci si curassero. In particolare c'erano delle cose che tendenzialmente sono anche molto vicine ai trend attuali, e in particolare la cosa più importante di tutte, per esempio, diceva Aulo Cornelio Celso, che era un medico, è che ognuno conosca la natura del proprio corpo, per cui la maggior parte delle persone ha qualche tipo di debolezza corporea e che siate inclini o meno ad aumentare di peso o a lottare per mantenerlo, a essere stitici o a eliminare subito il cibo, la parte più problematica dovrebbe sempre ricevere la massima attenzione. In particolare, che cosa significa tutto questo? Che veniva data una fortissima attenzione al cibo, ma non al cibo in assoluto. Cioè ognuno doveva comprendere e capire qual era la sua debolezza e attivarsi per lavorare su quella. Poi vabbè, c'era un certo numero di convinzioni che stridono un po' con le nostre conoscenze scientifiche. Infatti la maggior parte dei medici greci e romani riteneva che tutti i corpi esistessero in uno spettro di caldo, freddo, umido e secco. Le proprietà, si riteneva a partire da Galeno, che le proprietà di umido, secco, caldo e freddo corrispondessero anche agli umori presenti nel corpo. Quindi se uno per esempio era troppo caldo doveva assumere del cibo freddo. Qual è il cibo freddo? Tipo la lattuga, e invece la rughetta è calda perché è piccante. So, da delle indicazioni di massima, però la lattuga e i cetrioli sono raffreddanti, la carne è un alimento riscaldante se è preparata per l'arrosto, le crudità sono alimenti rinfrescanti e quindi è meglio per esempio mangiarli d'estate. È interessante però alcune altre parti di questi trattati scientifici medici dell'antica Grecia e dell'antica Roma, che per esempio fanno ritornare delle cose che sono molto in voga adesso. Già nel V secolo in alcuni testi ippocratici si consiglia di provare il digiuno intermittente, cioè un pasto al giorno e basta, oppure la dieta prima un pasto pesante prima della dieta, o anche come consiglio per perdere il peso di mangiare cibi ad alto contenuto di grassi, in modo che, scriveva Ippocrate, chi è a dieta si senta sazio dopo la minima quantità. Questa potrebbe sembrare una cosa strana, però in realtà gli scienziati concordano sul fatto che in un ambiente controllato, quindi sapendo esattamente quanto e quali puoi mangiare, i grassi hanno un effetto sulla sazietà, per cui se prendi una cosa molto grassa e sei a dieta, anche poco ti può dare sazietà, e però abbassandoti il livello di richiesta di calorie. Certo, alcune cose non sono proprio del tutto assecondabili, come spesso insomma un paio di glisterini che fai e non te li fai, la depurazione di routine, oppure anche il vino a tutte le età, anche se ovviamente era annacquato, però un po' di vino fa bene a tutti. Lunghi periodi di bagni e massaggi come parte di un regime generale di conservazione della salute, solo che insomma magari questo tipo di propensione ai massaggi, ai bagni, alla sauna, bello, però probabilmente lo facevano quelli che tendenzialmente non lavoravano, ecco, non proprio tutti gli schiavi. Vabbè, interessante comunque come alcune cose poi ritornino, invece altre siano un po' fuori dalla grazia di Dio. Sicuramente è vera la cosa di dobbiamo mangiare anche in base a come è fatto e a come reagisce il nostro corpo. L'alimentazione sicuramente è una cosa molto importante, l'avevano già capito i greci e i romani, noi l'abbiamo un po' persa come idea. Frigidaire Tango, i creatori.

E sempre a proposito di medicina, ma soprattutto di cibo, parliamo di una delle rivoluzioni più grandi che c'è stato nell'ultimo momento. Hanno scoperto che un farmaco te fa dimagrire tantissimo. Si chiama Ozempic, probabilmente l'avete sentito, ed è il farmaco che è alla base di quei dimagrimenti sconvolgenti, soprattutto di personalità dello showbiz. So punturine alla fine. Queste punturine fanno perdere abbastanza rapidamente peso. Per ora sembra senza effetti collaterali, se non qualcuno anche spiacevole, ma spesso piuttosto bizzarro. Uno degli effetti collaterali più bizzarri associati all'utilizzo dell'Ozempic o del Mounjaro, che è simile, poi alla fine fa parte della stessa categoria farmaceutica, tolta la nausea, tolto il mal di testa, c'è un effetto collaterale piuttosto riconosciuto e famoso, e è te puzza il fiato, c'hai la fiatella, la cosiddetta lalitosi da Ozempic. Perché succede questa cosa? Beh, questo è abbastanza semplice, perché l'effetto è poi di quello meccanico. Il principale effetto del meccanismo d'azione con cui fa l'Ozempic dell'iniettore GLP-1 è il rallentamento del processo digestivo. Ovviamente, se tu rallenti il processo digestivo, le cose che hai ingerito rimangono più a lungo nel tuo stomachello. Hai prima la sazietà, però la cosa rimane là e ci mette più tempo prima di essere digerito. Quando sta là, con l'acido a contatto, gli acidi che stanno dentro allo stomaco, fermenta, e sapete bene, quando le cose fermentano con l'acido, l'odore non è sempre gradevole, anzi l'odore è sempre sgradevole, e tendenzialmente questo provoca produzione di acido solfidrico, che poi diventano dei rutti paurosamente sgradevoli e puzzolenti. Ora, è stato notato che da quando è stato introdotto l'Ozempic è aumentato il consumo e l'acquisto di gomme da masticare alla menta, in particolare dell'8% delle gomme che si chiamano Icebreakers, è l'azienda che le produce, sono gomme americane, nel senso che vengono vendute in America, ecco, non perché insomma, per noi è tutto gomma americana, come si diceva un tempo, perché erano portate gli americani dopo la guerra, e quindi a quanto pare l'Ozempic ha anche aumentato la vendita delle gomme da masticare, perché te viene la fiatella. Beh, pensa un po', chi l'avrebbe mai detto?

Loro erano in Not For Radio, questa era Ash o Ashe, come vogliamo che dir si voglia. Questa è Radio Città Aperta, Cats and Jammer, Miro Barza, quello che sbaglia molte delle pronunce dei gruppi o delle canzoni. Comunque vi dà anche delle informazioni utili Radio Città Aperta e anche Cats and Jammer. In particolare vi do una cosa: se dovete andare in ospedale, lavatevi i denti. Cioè, quando siete in ospedale, lavateveli, ma tipo tanto. Perché secondo uno studio che è stato condotto in Australia su oltre 8.000 pazienti, se vi lavate i denti anche più volte al giorno mentre siete in ospedale, potete evitare una cosa piuttosto brutta, che è la polmonite interstiziale, se non sbaglio si chiama, quel tipo di polmonite che viene molto spesso se siete in ospedale. Come sapete, l'ospedale è un posto sicuro perché stai male, però quando sei in ospedale alcune persone prendono proprio questo tipo di polmonite, perché diciamo l'ospedale, come sapete, c'è delle persone malate, possono portare questo tipo di malattie, e poi è un bel posto caldo umido dove molto spesso questa roba sta molto molto bene, no? Ora, normalmente diciamo che i sistemi di difesa del corpo umano sono in grado da soli di combattere quello che vi pare, però se già sei finito in ospedale potrebbe darsi che sei in una condizione debilitante e quindi il tuo sistema immunitario non è così forte. Ecco, in questo caso a quanto pare un lavarsi i denti parecchie volte al giorno, più di due volte al giorno, ha abbassato del 60% i casi di polmonite acquisiti in ospedale, si chiama polmonite nosocomiale. Ecco, un'infezione polmonare che si sviluppa solitamente nelle prime 48 ore dopo il ricovero in ospedale. Ovviamente colpisce maggiormente persone che hanno già difese immunitarie indebolite, però siccome è una cosa abbastanza semplice lavarsi i denti, io direi che quando siete in ospedale, se vanno ricoverato, vi lavate più spesso i denti e così state a posto anche voi.

I'm freaking out, Michigander, arrivati qui alla fine di questa puntata di Cats and Jammer. Ci salutiamo, ci risentiamo lunedì prossimo 25 maggio, oppure comunque quando volete, visto che c'è il podcast sempre disponibile sul sito www.radiocittaperta.it. Se vi piace quello che abbiamo fatto, se vi è piaciuta questa trasmissione, ovviamente se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. C'è un tastino, sostieni Radio Città Aperta, che è vicino al player e all'interno dei podcast. E se volete aiutarci, ci avete Twitch e Amazon Prime, è completamente gratis, ma a noi ci arrivano i soldi. Tutte le istruzioni sono sul sito www.radiocittaperta.it, sezione sostienici. Noi ci salutiamo con un pezzo di Garbage, questo è Stupid Girl. Ciao ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: Franco, one American.
1: Radio Cittaperta.it, la tua radio online.
2: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.